Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web in Italia. Sono Alen degli Overtime, un trio di rock progressivo strumentale di Spalato, in Croazia. Siamo in tre perché non siamo mai riusciti a trovare un cantante capace di stare zitto abbastanza a lungo da entrare nella band. Un grande saluto e un grazie a Matteo e a tutto il team di Antenna Web per aver dato alla nostra musica una casa in Italia. Adesso alzate il volume. Confondete un po' i vicini e godetevi gli Overtime. Un saluto dalla Croazia.

Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia. Buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Ciao, sono Nick, The Kairos Killer. Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Antenna Web. Questo è il nostro nuovo singolo e si chiama Daily Cinema. Buon ascolto.

che... So mille le volte che hai detto vediamoci dai, soltanto per prendere tempo e mi chiedo il perché. Ma poi prender tempo da cosa? E penso se mai che fosse soltanto paura di vivere me.

0: è che avremmo potuto arricchirci insieme noi due.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, Qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Sono Valerio Marino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è un brano tratto dal mio ultimo album. Buon ascolto!

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

Io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

la vie qui file, la vie qui passe.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

È sabato 3 ottobre 2026. La chiesa ricorda San Dionigi, Santa Candida, San Gerardo e Sant'Edmondo. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sposta le montagne comincia portando via i sassi più piccoli. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 a.C., nella battaglia di Alesia, i Galli, guidati da Vercingetorige, si arrendevano a Giulio Cesare. 800 anni fa, nel 1226, durante la notte moriva San Francesco d'Assisi. L'evento veniva registrato al 4 ottobre perché nel Medioevo il nuovo giorno si considerava iniziato al tramonto del giorno precedente. Nel 1839, inaugurazione per la Portici Napoli, la prima ferrovia italiana. I 7 chilometri del tragitto erano percorsi in 9 minuti e mezzo. Nel 1909 si fondava la squadra di calcio del Bologna. Nel 1935, 110.000 soldati italiani al comando del generale Emilio De Bono invadevano l'Etiopia. E nel 1952 la Gran Bretagna diventava la terza potenza mondiale a disporre di armi atomiche. 50 anni fa, nel 1976, andava in onda la prima puntata di Domenica In, il programma condotto da Corrado con Dora Moroni, nato per intrattenere alla televisione gli italiani rallentati dalla crisi petrolifera. Nel 1990 veniva proclamata la riunificazione della Germania, divisa nel dopoguerra quando una parte era passata sotto il controllo sovietico. Nel 2003 l'Italia approvava la riforma delle pensioni, fissando a 40 anni di contributi e 65 anni di età per gli uomini, 60 per le donne, il requisito minimo di accesso. E nel 2023 Jannik Sinner raggiungeva il quarto posto nella classifica ATP di tennis, eguagliando il miglior risultato italiano fissato 47 anni prima da Adriano Panatta. Attualmente è al primo posto. Sono nati il 3 ottobre, nel 1716 il matematico e fisico Giovanni Battista Beccaria, nel 1858 l'attrice Eleonora Duse, nel 1938 il pugile campione mondiale Sandro Mazzinghi, nel 1941 il pilota automobilistico e conduttore TV Andrea De Adamic e nel 1952 il magistrato vittima della mafia Rosario Livatino. Nascevano oggi anche l'attrice e ballerina Carmen Russo, nel 1959, la conduttrice TV e attrice Elisabetta Ferracini, nel 1968, il calciatore Zlatan Ibrahimovic, nel 1981, e il conduttore TV Stefano De Martino, nato in questo giorno, nel 1989. Anche per il 3 ottobre 2026 la nostra panoramica è terminata. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Capita a volte che solo il modo di aprire una porta dica più di mille parole di benvenuto. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è accoglienza.

L'accoglienza non è solo un gesto, è uno stato d'animo che precede l'azione, la disponibilità a fare spazio a qualcuno prima ancora di conoscerlo davvero. Non è mai scontata perché richiede di mettere da parte, almeno per un momento, la diffidenza istintiva verso chi arriva da lontano con una storia diversa dalla propria. Accogliere significa anche accettare di essere cambiati da chi si accoglie. Nessun incontro vero lascia le persone identiche a come erano prima. C'è un'accoglienza fatta di piccoli gesti quotidiani, un posto a tavola in più, una parola tradotta con pazienza, un silenzio rispettato quando le parole non bastano. E poi c'è un'accoglienza più grande, quella delle comunità intere che scelgono di aprirsi invece di chiudersi, spesso proprio nei momenti in cui sarebbe più facile fare il contrario. Oggi si ricordano anche le vite perse in mare da chi cercava solo un posto dove ricominciare. Un pensiero che renda questa parola ancora più concreta, meno astratta di quanto sembri, e non vogliamo fare delle facili allusioni a quelle che possono essere dei ricordi, delle celebrazioni vane. Perché la riflessione su chi ha perso la vita ovviamente è una riflessione importante che merita rispetto. Non si tratta di ingenuità. L'accoglienza è una scelta consapevole che richiede coraggio tanto quanto generosità, perché accogliere vuol dire anche assumersi una responsabilità verso chi si è fatto entrare. Le comunità che sanno accogliere, nel tempo, restano quasi sempre anche le più capaci di crescere, di imparare e di guardare avanti senza paura di ciò che è diverso. Fare spazio a qualcuno spesso significa scoprire quanto spazio si aveva senza saperlo. Io sono Antonio Torretti, vi ringrazio di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole e vi do appuntamento a domani per un'altra parola.

Amore, amore, amore, ti amo, sei il mio unico amore. Cerco le parole per non ripetere una parola così impegnativa. L'amore può cambiarti, essere travolgente, cambiarti senza rendersene conto. Negare l'amore è negare l'esistenza dell'uomo. Senza l'amore, l'uomo è solo con se stesso, alla ricerca della felicità. L'amore può darti felicità o causare in te crisi profonde. Non ama chi uccide le persone che dice di amare. Amore, amore, amore. Possiamo pronunciare questa parola senza essere capaci di amare. Voglio abbandonarmi e vivere la mia vita amando, senza se e senza ma. Amore, rimani nel mio cuore tutta la vita.

0: Una bella carica e benvenuti al nuovo appuntamento con Musicalmente Italiana. Qui al microfono c'è Carla, pronta a guidarvi in un viaggio senza sosta dentro le storie e i segreti più profondi della nostra musica. Abbiamo aperto simpaticamente con la versione che Claudio Baglioni riprese nel programma TV Anima Mia. La sua versione, oserei dire, superiore all'originale, è anche il brano d'apertura del disco ufficiale che la contiene, dal titolo Anima in Gioco. È finalmente uscito l'atteso album di Biagio Antonacci con all'interno 9 canzoni. Un album dignitoso, a tratti ispirato, ma molto meno selvaggio di quanto promette il titolo, appunto, Mustang. Ascoltiamo insieme un brano estratto da questo album che si chiama Facile.
1: Le novità della settimana.

Si chiamano Nugea, sono un duo composto da due produttori napoletani pionieri di un sound che fonde funk e disco anni 80. Ovviamente è cantato in napoletano, il loro ultimo album si chiama People of the Moon, da cui ho estratto il singolo appena ascoltato dal titolo Carè. E c'è un legame profondo tra il modo di reinterpretare la tradizione e la capacità di guardare oltre i confini nazionali, un'attitudine che appartiene da sempre anche a un gigante come Zucchero, che nel 2012 decise di volare fino a L'Avana per registrare un intero album che unisse il suo blues alle radici cubane. Tra le tracce spicca una versione trascinante di Guantanamera. Per registrarlo ottenne il permesso speciale di utilizzare lo storico studio Egrem, lo studio dove grandi pilastri del Buena Vista Social Club avevano inciso i loro capolavori.

E dopo tanto ritmo immergiamoci ora nella dolcezza di un brano postumo di Gino Paoli, che era stato concepito per essere un duetto con Ornella Vanoni, che aveva accolto con entusiasmo l'idea di tornare a cantare con lui, ma purtroppo è scomparsa appena 3 giorni prima della data fissata per la registrazione. E per rispettare l'assenza della Vanoni e non sostituirla con nessun'altra cantante, lo spazio e i silenzi che erano stati riservati alla sua voce sono stati affidati alla tromba di Paolo Fresu, grande musicista e comune amico storico della coppia.

0: Signor direttore,
1: non c'è.
0: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria.
0: E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà...
0: è più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: parli più.
1: Il nuovo singolo di Cesare Cremonini, il testo è stato scritto dal fidato collaboratore Davide Petrella, che insieme hanno confezionato questo brano dal sound ruvido e adrenalinico, ritrovando l'energia dei suoi esordi. Facciamo un rombalzo indietro nel cuore pulsante del beat italiano con i Nomadi, che sono una delle band più longeve e importanti della nostra musica. Hanno vissuto il loro primo massimo splendore intorno agli anni 70, dove incisero quelli che diventeranno i loro classici più famosi, guidati dal carisma e dall'inconfondibile voce del compianto Augusto D'Aolio. Un giorno insieme è un pezzo caratterizzato da un arrangiamento solare, dominato dalle tastiere con cui crearono un'atmosfera delicata. Ci parteciparono ad un disco per l'estate. Non vinsero, ma questo brano diventò uno dei punti fermi della loro produzione.
2: 1973.

0: Teniamo alta l'asticella con un'altra storia nel vero senso della parola. Ritengo sia uno dei brani più belli degli ultimi anni. In prima battuta fu cantata come solista da Marco Mengoni, ma poi ripresa e arricchita anche dalla voce di Franco 126.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: quando ci si ammazza il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.
2: Questa è Musicalmente Italiana.
3: Quando tutta questa sabbia finirà, il sole

Andiamo ora nel 2018 con un brano scritto e arrangiato da Dolce Nera, che presenta vestito da un sound stile brasiliano arricchito dalle coinvolgenti percussioni registrate a Salvador de Bahia. Si chiama Un altro giorno sulla terra.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.
5: Ah, 1975.

Abbiamo fatto un salto indietro per riscoprire una perla della musica leggera con uno storico gruppo pop melodico catanese che ha vissuto il suo massimo splendore nella seconda metà degli anni 70. Sono ancora in attività, continuando ad esibirsi in tour e serate soprattutto nella loro amata Sicilia. Hanno trovato il grande successo nazionale proprio grazie a Come pioveva, una fortunata reinterpretazione di un celebre brano del 1918 di Armando Gil. Andiamo ora nel 2018 con Max Gazzè, che si unì alla sensibilità di Carl Brave per dare vita a una cooperazione musicale fresca e del tutto inaspettata intitolata Posso, che ha messo in mostra una grandissima complicità tra i due artisti che giocano sull'ironia e sulla spontaneità del dialetto romano senza mai perdere l'eleganza della scrittura pop.

0: Chiara Galeazzo, vincitrice dell'X Factor nel 2012, racconta ironicamente di come spesso negli ultimi anni le sia stata rivolta la domanda: ma tu canti ancora? Eh sì, lo fai, come? Tant'è vero che ha messo su uno spettacolo che nasce dalla rivisitazione dei suoi successi e dei brani più attuali, riarrangiati in una veste inedita, in cui fonde l'eleganza del quartetto d'archi con sonorità elettroniche contemporanee, creando un connubio raffinato tra classico e moderno, come il brano straordinario scritto da Armand Meta, con cui l'ha incisa insieme in occasione di questo nuovo progetto.
1: Le novità della settimana.
2: Mi chiedo spesso se tu sei felice come me.

Davvero, davvero molto bella. Nel 2019 Federico Zampaglione decide di riaprire i nastri del passato per rimettere sul mercato discografico il capolavoro assoluto dei Tiro Mancino intitolato Per me è importante. Questa nuova incisione unisce per la prima volta la band a Tiziano Ferro. La collaborazione è nata in un momento denso di significati personali perché Zampaglione stava celebrando i 30 anni di carriera con il progetto antologico Fino a qui, mentre Tiziano Ferro accettò l'invito direttamente da Los Angeles nel piano sviluppo dei suoi album più intimi.

0: Chiudiamo il programma di oggi con gli anni Ottanta, in un momento in cui i sintetizzatori e le sonorità elettroniche internazionali contagiarono anche la nostra melodia tradizionale. I Pooh in quel momento stavano infilando una serie infinita di album campioni di vendite con la loro storica formazione a quattro. In quell'anno, dopo essere volati alle isole Hawaii per registrare, pubblicano l'album Aloha, che si apre proprio con la straordinaria La mia donna. Il brano è un meraviglioso e modernissimo omaggio alla figura femminile, scritto da Valerio Negrini e composto da Roby Facchinetti. Un capolavoro di incastri corali dove le loro voci si alternano, il tutto coronato da uno dei più celebri assoli di chitarra elettrica mai eseguiti da Dodi Battaglia. Grazie a tutti voi per il calore e per la compagnia, un saluto da Carla e come sempre, viva la musica italiana! Ciao!
1: 1984.

È tutto pronto? Siamo nel primo weekend del mese di ottobre, è il momento. Anche questo weekend dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it e poi Roma, è il momento di Tempo Zero Selecta. Benvenuti, bentrovati, rigorosamente in onda in diretta in syndication sulla nostra antenna nazionale, c'è Simone Babini a tenerti compagnia e si va a scalare le classifiche che si aggiornano in tempo reale, sempre, comunque. È il momento, dalla posizione numero 15 alla 20 di questa settimana incontreremo Serena Brancale. Midi Chorus, la prima nuova entrata, alla posizione numero 19. Alla 18 scivolano Rovazzi, D'Angelo, Arisa. Viral Chart, Global Chart, la prima del weekend di ottobre, posizione numero 20.

Viral Chart, Total Chart, buon primo weekend del mese di ottobre. Siamo in onda, in diretta, sulla nostra antenna nazionale in syndication. Saliamo insieme alla posizione numero 17, dove c'è la seconda nuova entrata. Dark R&B torna dalla Francia con amore, dalla Francia con passione. Je m'excuse. Posizione numero 16, incontreremo Madame in discesa. Alla posizione numero 15, anche Anna in discesa. Nuova entrata, posizione numero 17, Global Chart, Total Chart.

palazzo di Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano. Milano, Monteleone d'Orvieto chiama Milano, ci siete? Bene, meglio così. Dalle RUA 24orenews.it e poi ovviamente Roma a livello televisivo per tutti coloro che amano guardare. Andiamo, saliamo insieme, posizione ancora un po' più calda. Fredde Palma dalla sua estate, la testa gira, scende alla 14, Fabi Fibra, Gaia, i Gozzi, i Pinguini Tattici Nucleari si posizionano alla 13. Alla posizione numero 12 incontreremo Alfa, Gigi D'Alessio, Genoa Napoli. Alla posizione numero 12, la terza nuova entrata. Concentriamoci all'ascolto della posizione numero 14.

E questa è la Viral Chart, Global Chart, niente ci dividerà, ma ci mancherebbe altro. Siamo arrivati alla posizione numero 11, per tutta l'estate ce l'ha ricordato, e noi continuiamo anche in questo primo weekend del mese di ottobre. C'è Francesco Gabbani, Summer Funk.

Summer Funk. Rigorosamente non dai in diretta, è Francesco Gabbani, Summer Funk. Mamma mia che sound, ragazzi. Bene, me li vedo pronti dall'altra parte del video, i miei colleghi, per farci prendere la nostra primissima pausa, per poi tornare in top 10, viral chart, total chart, le classifiche che si aggiornano in tempo reale. E allora fermi lì, perché noi siamo qui. Tempo di uno spot e torniamo subito. A

0: Signor direttore?
1: Non c'è.
0: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
0: E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
0: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Ok, siamo tornati dopo la breve pausa, quindi grazie veramente di cuore alle nostre antenne collegate che creano la syndication più grande d'Italia. Tempo Zero Selecta, Viral Chart, Total Chart, le classifiche che si aggiornano in tempo reale. Andiamo alle posizioni ancora più calde. Dalla posizione numero 10 alla 7 incontreremo Mark Love e The Color, Partenope. In discesa Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore. Loro scendono alla posizione numero 9. Alla 8 c'è Laura Pausini con il suo Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, il remake degli anni 80. E allora concentriamoci all'ascolto della posizione numero 10.

0: c'è.
1: Due nuove entrate, una via l'altra, alla posizione numero 7 in salita, come la posizione numero 6. Alla 7 incontreremo Jolie, Achille Lauro per noi. Alla posizione numero 6, la nuova di Elisa, Chintu Suoi. Viral Chart, Total Chart.

è in arrivo la posizione numero 6. Quinta nuova entrata, Viral Chart, Total Charts, le classifiche che si aggiornano in tempo reale solo sulla Syndication Nazionale.

Elisa, che non si dimentica, che non si dimentica. Lei è la posizione numero 6, la quinta nuova entrata. Andiamo alla posizione numero 5, la sesta nuova entrata in salita. Oni, non mi avrai mai. Alla posizione numero 4, stabile rispetto a 7 giorni fa, Luciano Ligabue. Concentriamoci all'ascolto della posizione number 5, la sesta nuova entrata, non mi avrai mai.

0: Questa è Tempo Zero Selecta.
1: Viral Chart, Global Chart, posizione numero 4, Luciano Ligabue, stabile rispetto a 7 giorni fa.

In sottofondo lo ascolteremo, J-Ax, posizione numero 3, quindi il medagliere, il bronzo va direttamente a lui, dalla posizione numero 5 alla posizione numero 3 della scorsa settimana. C'è Noemi, tu cosa fai stasera? Per tutta l'estate la posizione numero 1 scivola alla 2, ne perde una di posizione, voglio dire. Alla 1 incontreremo Giusy Ferreri con il suo nuovo singolo Vuoto Cosmico. E allora concentriamoci all'ascolto della posizione numero 3.

0: l'unico che cosa c'è dopo di te.
1: Ne sentivamo la mancanza, ma è tornata la grande Giusy Ferreri. E allora, posizione numero uno, primo weekend del mese di ottobre, ne parlavamo in Tempo Zero Everyday, due moschettieri in queste mattine dal lunedì al venerdì, weekend di olio nuovo, di bruschette, di vino, anche vino nuovo, perché no? E tante mostre, mostre mercato nei vari borghi e nelle città. Portateci sempre con noi e portateci sempre con voi, andrà tutto bene, noi con voi, voi con noi. Ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa, amici radioascoltatori, e torneremo con la Dance Chart Global Chart. Daremo un'occhiata anche alle nuove uscite in anteprima assoluta in Future Club, Future Chart, Tempo Zero, Global Chart. E un'occhiata, perché no, visto che c'è Tempo Zero Lab, dallo scorso weekend, daremo un'occhiata anche alle uscite e alle classifiche dei pezzi musicali, dei producer, quindi dei creator. IA, linea all'emittente per il secondo e ultimo break.
2: Per te, per lei.
3: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
4: Quando è partito?
3: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
5: Vado!
6: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
3: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
6: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Tempo Zero Selecta, Viral Chart Global Chart in questo primo weekend del mese di ottobre, rigorosamente in onda in diretta sulla tua antenna nazionale da Monteleone d'Orvieto a Milano Roma. Solo andata, ma anche ritorno, quello sì. La Dance Chart Global Chart tutta nuova, la top 5 con 5 pezzi musicali, tutti in salita, tutte new entry. Alla posizione numero 5, DJ Steven Anderson, Reminding to You, My Mind. Slack Took, Just by Closer, posizione numero 4. Quindi alla 4, Zerb Production, Orion, Bio Bobom. Arriva dalla IA Production, tra l'altro. Alla posizione numero 1, attenzione, DJ Edison. È il treno in partenza. Sì, attenzione, questo arriva direttamente, questo pezzo musicale, dagli streaming più streamati degli ultimi 7 giorni con 500 milioni di streaming. E si posiziona alla 1 e lo incontreremo tra poco. È il momento quindi della Viral Chart Global Chart Dance Chart, posizione numero 5.

0: Viral Chart Global Chart è il suono del GSM che disturbava le frequenze vicino ai computer e alle casse. E poi, attenzione, è pregarsi di spostarsi dalla linea gialla, allontanarsi anzi dalla linea gialla. Brothers DJ, posizione numero uno dei più streamati, mixati e remixati negli ultimi 7 giorni. È il momento della Future Power Selecta. Andiamo, ragazzo giovane giovane, Loris, Tira sulle mani, poi c'è Malika Yane, il suo nuovo singolo, Detto tra noi. Marrakesh, Que Pequeño, tra l'altro Que è impegnato in streaming versione podcast Reloaded in quel di Nuova Scena. Milly Cruz, Buzz per Susa, Si Tekis, Gesti Pace Way. Viral Chart, Future Summer Chart, oserei dire, assolutamente sì.
1: Oh, benvenuto a Codroipo, eh!

0: pezzi musicali in anteprima assoluta, sono le Future Power Select appena incontrate e le troveremo sicuramente in classifica, io direi di sì, dai. Amici, vi auguro un buon primo weekend del mese di ottobre, sempre collegati sulla nostra emittente radiofonica preferita in syndication con i nostri programmi intrattenimenti innovativi, sempre in onda in diretta. Tempo Zero Select, Global Selection, Global Chart, Viral Chart, vi dà appuntamento alla prossima settimana, sempre qua, a quest'ora, fino a quest'ora.
1: And lots of love to all the listeners of Antenna Web and World Web Radio. Thank you for listening. Here is my new single, Mama Kaže. I hope you enjoy it.

0: Hi, big greetings to Antenna Web listeners and football fans. Here it comes, Next Door Mage in a song called We Have Harry Kane.
1: Benvenuti nella Viral Chat Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
2: Amiche e amici della Viral Shaz Chart, un ben ritrovato da Silvia Dini. Oggi la nostra selezione ci propone 12 canzoni che hanno lasciato tracce vere, nate da storie personali, da storie politiche, oltre che dalle immancabili relazioni sentimentali finite un po' maluccio. Tutti vogliono comandare, anzi governare il mondo. E i Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World, su un ritmo lieve e luminoso, ce lo dicono, ma ci parlano di vero potere, di controllo, di paura del futuro. E lì eravamo in piena atmosfera da guerra fredda. Questo brano fu aggiunto quasi all'ultimo, all'album Song from the Big Chair. Roland Orza

giochiamo ancora un po' con i titoli. If I, I got you. Se non ho te. Alicia Keys la scrisse dopo un periodo segnato da eventi tragici e anche dopo l'11 settembre, momenti che la portarono a chiedersi che cosa resta davvero importante quando tutto il resto attorno cade. E il testo mette in fila una serie di cose: la fama, la ricchezza, il potere, i diamanti, le promesse, e poi li svuota. Se manca la persona giusta, non bastano. Non è una ballata sul lusso dell'amore, ma sulla sua priorità rispetto a tutto il resto. Piano, voce e questa dichiarazione essenziale. Alicia Keys, If I Ain't Got You.

come prosegue la nostra selezione? Con una scena domestica. È un brano che starebbe bene anche nell'angolo vintage, ma questa volta c'è qualcosa di diverso. La moglie di Roy Orbison, Claudette, esce a fare shopping e lui chiede se abbia bisogno di soldi e il coautore, Bill Dees, risponde: una bella donna non ha mai bisogno di denaro. Da quella battuta nacque Oh Pretty Woman, cioè Oh Bella Donna. Il brano racconta l'attimo in cui un uomo vede una donna per strada e passa in pochi secondi dalla sicurezza al dubbio e poi alla resa, fino al colpo di scena finale. Riff inconfondibile, passo deciso, voce teatrale. Roy Orbison, Oh Pretty Woman.

0: scopriamo un po' la cover della settimana.
1: Best cover.
0: You keep me hanging on. Continui a tenermi appesa, cioè mi lasci in sospeso, in un legame che non chiudi mai davvero. La versione originale delle Supremes e risale al 1966. Era un classico Motown sul bisogno di liberarsi da una relazione che si trascina. E nel 1986 Kim Wilde la prende e la porta in pieno clima anni 80. Batteria elettronica, synth, energia da dance floor e un tono molto più aggressivo. La richiesta quindi non è più soltanto triste e dolorosa, ma c'è un taglio netto. Ora lasciami andare. Questa è Kim Wilde con You Keep Me Hanging On.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Stai ascoltando Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
6: Eccoci all'angolo virale vintage.
7: Angolo vintage.
6: È un brano del 1978. Gloria Gaynor con I Will Survive. Letteralmente, io sopravviverò. Ma non è solo una bella frase da ritornello. È proprio la curva completa di una rinascita. Perché all'inizio c'è paura, quasi paralisi. E poi arriva il tempo giusto per capire. Il coraggio di cambiare e la decisione di non riaprire più la porta a chi ha fatto del male. Chi ci ha fatto del male. Pensate che era uscita prima come lato B, ma la canzone fu scelta dai DJ e dal pubblico fino a diventare un inno da discoteca proprio di resilienza. Non chiede vendetta, chiede spazio per ricominciare. L'energia è tutta di Gloria Gaynor con I Will Survive.

Il pezzo che arriva adesso è piacevolmente insensibile. Sono i Pink Floyd con Comfortably Numb. Un momento preciso, quando Roger Waters partì da un'esperienza personale, dei tranquillanti che gli servirono per poter salire sul palco prima di un concerto a Philadelphia nel 1977, quando si sentiva però presente soltanto a metà, un po' insensibile. La canzone alterna la voce del dottore a quella sospesa del protagonista. È proprio un dialogo fra il paziente e la persona che gli dà la medicina. E ora noi ce l'ascoltiamo, ma siamo completamente presenti e sensibili.

Avril Lavigne con Complicated. Non è un amore impossibile in senso melodrammatico, ma ci parla della frustrazione di vedere qualcuno che cambia faccia appena ci sono altre persone. In privato è semplice, autentico, poi davanti agli altri recita una parte, prova a sembrare più cool, mette una maschera e così finisce per perdere credibilità. Nel 2002, col suo primo singolo, Avril Lavigne portò in classifica questo pop rock, accessibile ma pieno di insofferenza verso la finzione. Il messaggio è facile da capire perché è facile, è concreto. Non fare il difficile, rimani vero. Non fare il complicated.

0: L'angolo Discovery.
1: L'angolo Discovery ci porta un brano curioso, ci porta a riscoprire i The Clash con Rock the Casbah, che significa più o meno fai ballare quel luogo chiuso e controllato grazie al potere e alle vibrazioni della musica. È diventata una sorta di satira contro tutti i divieti culturali e l'autoritarismo. Nella storia immaginata, un sovrano proibisce la musica, ma il ritmo sfugge al controllo e contagia tutti. In 3 minuti e mezzo c'è di tutto, c'è il punk, un po' di dance, new wave e politica e pop. A rompere i divieti arrivano i The Clash con Rock the Casbah.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Viral Shot Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
5: La città dell'amore fraterno.
6: Soundtrack.
5: Philadelphia. Neil Young scrisse questo pezzo per il film Philadelphia di Jonathan Demme, una storia centrata nel portare al grande pubblico il tema dell'AIDS e dello stigma e della discriminazione. Siamo negli anni 90. Il regista gli aveva chiesto un inno rock, dinamico, forte, ma Neil Young invece gli consegnò questa ballata fragile, un po' oscura e intensa, tanto che fu usata alla fine del film. Il testo cosa dice? Non voltare le spalle, non lasciare solo chi cerca comunque ancora dignità e affetto. Neil Young con Philadelphia.

Quando si parla d'amore, la semplicità a volte è essenziale ed è tutto. Love Song, semplicemente canzone d'amore, e sono i Cure. Siamo nel 1989. Robert Smith la scrisse come regalo di nozze per Mary Poole, la compagna conosciuta da adolescente e poi diventata sua moglie. Dentro un album un po' cupo come Disintegration, questa canzone sembra una lampadina, un cuore acceso. Poche parole, una promessa per dire che la distanza dei tour non cambiano e non rompono il legame che c'è fra di loro, quindi non c'è teatralità, c'è solo il bisogno di dire che ti sono vicino e che mi sento a casa accanto a te, che sei la persona del cuore. I Cure con Love Song.

Domandona, da che parte stai? Whose side are you on? Matt Bianco, che nasce nei primi anni 80 mescolando pop britannico, jazz, latin e gusto da club elegante, ce lo chiede, ma non soltanto in senso sentimentale. È un piccolo interrogativo sul gioco dei ruoli, sulle alleanze, su chi parla chiaro invece chi resta ambiguo e non si sa appunto da che parte sta. Il brano è un po' sofisticato, con fiati, bel ritmo levigato, ma sotto la superficie c'è la tensione. Scegliere una parte dalla quale schierarsi significa esporsi. Niente proclami, solo questa domanda che però resta in sospeso. Matt Bianco, whose side are you on?

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Lolita Rinforzi.
1: Ben ritrovati su Antenna Web. Oggi vi leggerò poesie sull'estate. L'estate, secondo i poeti, è rappresentata come una stagione di contrasti, calore e luce, ma anche malinconia e riflessione. È un periodo che ispira desideri e passioni, ma anche solitudine e un senso di perdita. I poeti usano l'estate per esplorare temi come l'amore, la natura, il tempo che passa e la condizione umana. Buon ascolto. Herman S. Estate. Improvvisamente fu piena estate. I campi verdi di grano, cresciuti e riempiti nelle lunghe settimane di piogge, cominciavano a imbiancarsi. In ogni campo il papavero lampeggiava col suo rosso smagliante. La bianca e polverosa strada maestra era arroventata. Dai boschi diventati più scuri risuonava più spossato, più greve e penetrante il richiamo del cuculo. Nei prati delle alture, sui loro flessibili steli, si cullavano le margherite e le lupinelle. La sabbia e le scabbiose, già tutte in pieno rigoglio e nel febbrile, folle anelito della dissipazione, dell'approssimarsi della morte. Perché a sera si sentiva qua e là nei villaggi il chiaro, inesorabile avvertimento delle falci in azione. Federico García Lorca, Notte d'estate. L'acqua della fonte suona il suo tamburo d'argento. Gli alberi tessono il vento e i fiori lo tingono di profumo. Una ragnatela immensa fa della luna una stella. Arthur Rimbaud, Sensazione. Le sere blu d'estate. Andrò per i sentieri graffiato dagli steli, sfiorando l'erba nuova. Ne sentirò freschezza, assorto nel mistero. Farò che sulla testa scoperta il vento piova. Io non avrò pensieri, tacendo nel profondo. Ma l'infinito amore l'anima mia avrà colmato, e me ne andrò lontano, lontano e vagabondo, guardando la natura come un innamorato. Umberto Saba, Meriggio d'estate. Silenzio. Hanno chiuso le verdi persiane delle case. Non vogliono essere invase. Troppe le fiamme della tua gloria, o sole. Bisbigliano appena gli uccelli, poi tacciono, vinti dal sonno. Sembrano estinti gli uomini, tanto è ora pace e silenzio. Quando ecco da tutti gli alberi un suono s'accorda, un sibilo lungo che assorda, che solo è così, le cicale. Cesare Pavese, Estate. C'è un giardino chiaro, fra mura basse, di erba secca e di luce, che cuoce adagio la sua terra. È una luce che sa di mare. Tu respiri quell'erba, tocchi i capelli e ne scuoti il ricordo. Ho veduto cadere molti frutti, dolci, su un'erba che so, con un tonfo. Così trasalisci tu pure al sussulto del sangue. Tu muovi il capo come intorno accadesse un prodigio d'aria, e il prodigio sei tu. C'è un sapore uguale nei tuoi occhi e nel caldo ricordo. ascolti. Le parole che ascolti ti toccano appena. Hai nel viso calmo un pensiero chiaro che ti finge alle spalle la luce del mare. Hai nel viso un silenzio che preme il cuore con un tonfo e ne stilla una pena antica come il succo dei frutti caduti allora.
0: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Lolita Rinforzi.

Ben ritrovati a tutti voi, amici ascoltatori di Antenna Web e di questo programma con tanta piacevole e gustosa musica italiana di oggi e di ieri. Quindi, se siete tutti connessi, possiamo dare inizio presentandovi i primi quattro brani, che sono la prima

Una grande canzone dei Pooh, l'anno, il posto, l'ora, Marina Ray, la voce nel cuore, Dick Dick, sognando la California, Ivan Graziani, Paolina, massima attenzione e buon ascolto.

0: Parola d'ordine della trasmissione è non perdiamoci in chiacchiere ed è già pronto Diodato con Fai rumore, Franco Simone, Mia più mia più mia. Elodie, in rima con il titolo della canzone precedente, canta Tutta colpa mia. Amedeo Minghi, Cuore di pace.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

di giorno vola alto in cielo, e come un'aquila la scelse fra tutte, proprio lei così piccolina, e che sbarcava dalla nave dalla guerra e da lontano, e che era figlia di una maestrina, al tempo in cui da noi tornavano dall'Africa i battelli dell'impero italiano, pieni di malinconia.

quale disse ti amo, e la bomba brillò lontano. E poi le disse ti amo, e le isole si affollarono, si riempivano di uomini armati, e il cielo dedica e d'ali e il mare mandava pesce ai pescatori, crebbero solo le arance e i limoni che profumavano di Natale, le mani dei bambini e le schegge dei torroni. Allora lei disse facciamo l'amore,

la strada per il mare. Raccolse il coraggio, dovevano fuggire. Poi prese un pezzo di legno e una corda e con amore costruì un pattino. E perché un giorno la gente capisse quanto la doveva amare, vedette il cappotto, la mise a bordo e cominciò a remare. Poi incontrarono un mercantile che spezzava le onde da schiuma e che batteva bandiera bianca e trasportava colombe e miele. E due scalano la tempesta, e dalla tempesta

piango e la bomba brillò lontano. E poi le disse ti amo e la bomba brillò lontano.

I vecchi ricordi non ci abbandonano, ed un altro bel ricordo è quello di Marcella Bella, Mi fa morire cantando. Segue Alex Britti, Innamorati, Fabio Concato, Are You My Baby.

Il tempo con queste belle melodie scorre velocemente. Vado subito a presentare gli ultimi tre brani. Carmen Consoli, Confusa e Felice. Luca Carboni, insieme a Jovanotti, Ci vuole un fisico bestiale. Ed infine il maestro Franco Battiato e Ti vengo a cercare.

Sperando che i brani proposti siano stati di vostro gradimento, vi invito a ritornare per la prossima trasmissione, sempre qui, stesso orario e stessa radio, Antenna Web. Grazie per l'ascolto e un saluto a tutti!

0: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
1: Un caro e cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce a tutti i pazzi per Fido. Oggi terza e ultima puntata a questo argomento, devo dire molto interessante, richiesto da voi, che riguardava appunto la conoscenza approfondita dei delfini marini. Purtroppo non potete vedere le foto, però insomma vi sto facendo... Ho fatto il topo qua di biblioteca, nella mia biblioteca, e ho trovato appunto questo libro sui cetacei e quindi sulle balene e sui delfini. Devo dire molto esplicativo, molto fatto bene per ciò che riguarda la spiegazione. Ovviamente è un piccolo bignami, non è che possiamo descrivere ogni delfino per un'ora, insomma, però diciamo le cose più importanti. Siamo arrivati alla Susa Indo-Pacifica, che così all'occhio mi sembra più un po' un balenottero che un delfino. La classificazione delle Suse

tuttora ancora in discussione. Vi dovrebbero essere almeno 5 specie, ma gran parte degli studiosi ne accetta solamente due, l'Indo-Pacifica e l'Atlantica. Comunque, sembra certo che esistano due popolazioni di Susa Indo-Pacifica. La prima si trova ad ovest di Sumatra, in Indonesia, l'altra invece ad est e a sud dell'isola. Gli animali occidentali hanno una caratteristica gibbosità di grasso, mentre quelli orientali hanno una dorsale più accentuata, ma non la gibbosità. È possibile confonderla anche con il turziope, ma ha un movimento molto inusuale con cui emerge e può essere distintivo ad est di Sumatra, e la gibbosità è solitamente sufficiente per identificarla ad ovest dell'isola. Il suo comportamento è generalmente molto difficile da avvicinare, poiché tende ad evitare le imbarcazioni immergendosi e ricomparendo ad una certa distanza e nuotando in una direzione diversa. Raramente nuota a prua. In superficie ha un comportamento caratteristico e riemerge con un angolo di 30-45 gradi, mostrando chiaramente il suo rostro e a volte anche il capo intero. Pochi secondi dopo si inarca rapidamente, alzando qualche volta la pinna caudale. Emerge circa ogni 40-60 secondi, ma può rimanere sott'acqua anche per diversi minuti. Normalmente è un'ottima nuotatrice, ma lenta. Con il corteggiamento può implicare un inseguimento circolare ad alta velocità. Può girarsi su di un fianco tenendo una pinna pettorale in aria. A volte compie molte esibizioni fuori dall'acqua, molti salti, e spesso può compiere anche delle capriole complete all'indietro. Può poi eseguire altre figure mentre mangia. Si associa ai tursiopi ed è meno di frequente alle neofocene, alle stenelle dal lungo rostro e climene. Mamma mia, che termini difficili. Dove cercarla? La sua distribuzione è, ahimè, poco conosciuta e incerta, sebbene sia continua dal sud dell'Africa fino all'Australia, ma non è ancora stata registrata nelle Filippine, per esempio, ma sembra che sia presente anche lì. Vive principalmente nelle acque tropicali e subtropicali. Raramente viene avvistata più lontano di qualche chilometro da terra. Preferisce le coste a mangrovie, le lagune, gli estuari, così come le zone con scogliere e con banchi di sabbia o di fango. A volte entra anche nei fiumi, ma raramente per più di qualche chilometro e generalmente non oltre l'intervallo di marea. Preferisce acque meno profonde di 20 metri e sulle coste un pochino più aperte si trova nella zona della risacca. I suoi caratteri caratteristici, scusate il gioco di parole, sono il corpo robusto, una gibbosità di forma allungata sul dorso, una pinna dorsale sulla gibbosità, un rostro molto lungo e sottile. Il rostro viene mostrato spesso durante l'immersione. Alza la pinna caudale prima dell'immersione ed è molto difficile da avvicinare. La Susa Atlantica, che è un rostro molto lungo, e il rostro è quel becco, ovviamente, che vedete, insomma, si chiama rostro, come termine scientifico. La Susa Atlantica, appunto. Alcuni esperti credono che la Susa Atlantica sia
una variante geografica della Susa indo-pacifica. Comunque, alla luce di alcune evidenze, molti lo considerano improbabile, poiché vi sono alcune differenze morfologiche tra le due, soprattutto per quello che riguarda il numero di denti e di vertebre. È più probabile confonderla con il turziope, ma con la grande e lunga gobba presente nel mezzo del dorso e la relativamente piccola pinna dorsale posta sulla cima, la Susa atlantica è abbastanza facile da riconoscere attorno a Capo Timiris e a nord. È ben conosciuta per la sua cooperazione con i pescatori della Mauritania, che consiste nel guidare i pesci verso le reti. Il suo comportamento è generalmente difficile da avvicinare e tende ad evitare le imbarcazioni, immergendosi e riapparendo ad una certa distanza, ma nuotando nella direzione differente. Raramente nuota a prua. Emerge circa ogni 40-60 secondi, ma può rimanere sott'acqua per diversi minuti. In superficie ha un comportamento insolito, come quello della Susa indo-pacifica. Normalmente è una nuotatrice lenta, ma il corteggiamento può comprendere l'inseguimento in cerchio a grande velocità l'uno dell'altra. Può girarsi su di un fianco e tenere una pinna pettorale in aria. A volte esegue molti salti, anche molto complicati. E può fare poi delle complete capriole all'indietro e si può unire a gruppi di tursiopi. La sua distribuzione si basa su scarse testimonianze e potrebbe essere più estesa di quanto le poche segnalazioni suggeriscano. L'areale conosciuto si estende lungo le coste dell'Africa occidentale, dalla Mauritania fino al Camerun, e forse a sud fino all'Angola. Sembra essere separata dalla molto simile Susa indo-pacifica, che vive invece lungo le coste del Sudafrica. Sembra essere molto comune nel Senegal meridionale e nella Mauritania nord-occidentale. Preferisce le acque basse costiere e anche gli estuari. E vive a profondità di meno di 20 metri, soprattutto attorno alle paludi di mangrovie. Lungo le coste più aperte è presente poi nella zona della risacca. È noto che entri nei fiumi come il Niger o il Bandiala e probabilmente anche altri. Sebbene raramente risalga molto la corrente, rimanendo generalmente entro il limite delle maree. I suoi caratteristici, scusate ancora il gioco di parole, ma insomma, sono dei caratteri caratteristici e quindi non posso dire in altro modo. Il suo corpo è robusto, la sua gobba è allungata sul dorso. Ha una piccola pinna dorsale sulla gobba, il suo rostro è molto lungo e sottile, una piccola pinna dorsale sulla gobba, il suo rostro è molto lungo e sottile, il dorso si inalca molto quando si immerge, la sua pinna caudale si alza prima dell'immersione, generalmente vive in piccoli gruppi ed è difficile da avvicinare. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi parleremo del nostro ultimo delfino, anche se ce ne sarebbero molti altri, la Stenella striata. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, siete su radioantennaweb.it, Marco Bottieri in voce a tutti i pazzi per Fido. Oggi terza e ultima puntata dedicata al racconto dei delfini marini, come richiesto da voi. Ovviamente non possiamo parlare di tutti perché sono veramente moltissimi, ma insomma, una bella infarinatina l'abbiamo data. Siamo arrivati alla Stenella striata. La Stenella striata è un delfino facilmente identificabile in mare grazie alle sue evidenti striature. Alcuni individui presentano poi il ventre rosa chiaro. Alla prima occhiata può sembrare un delfino comune, molto simile per forma e dimensione. La Stenella striata ha comunque un corpo scuro e striato, appunto, a differenza del delfino comune, e non presenta sui lati nessuna zona gialla a forma di clessidra. Può essere anche confusa con il lageno delfino, nonostante la Stenella sia molto più striata ed abbia un rostro più lungo e una pinna dorsale più larga e falcata. Una delle sue caratteristiche più distintive è una fiamma grigio chiara sotto la pinna dorsale. Ma questa è una caratteristica anche di molte altre stenelle, per esempio quelle maculate atlantiche e anche di molti turziopi. È comunque una specie comune, ma negli ultimi anni purtroppo il numero dei

dell'individuo è diminuito di parecchio. Il comportamento. È un delfino attivo e molto visibile. Esegue spesso dei grandi salti fino a 7 metri di altezza ed è capace di sorprendenti acrobazie, tra cui capriole all'indietro e rotazioni sulla coda e poi anche al contrario. Quando nuota velocemente, più di un terzo degli individui del gruppo salta al di sopra della superficie dell'acqua. Le immersioni durano generalmente dai 5 ai 10 minuti, ma per alimentarsi si può immergere anche fino a 200 metri di profondità e rimanere sott'acqua più a lungo. Nuotano a prua in alcune aree, soprattutto nell'Atlantico e nel Mediterraneo, ma raramente si avvicinano alle imbarcazioni in altre zone. Nell'Atlantico e nel Mediterraneo tendono a formare dei gruppi più piccoli, meno di 100 individui, e spesso associata al delfino comune, e nel Pacifico tropicale al tonno pinna gialla. Negli ultimi anni si sono verificati numerosi spiaggiamenti di massa. Dove cercarla? La potete cercare soprattutto in acque tropicali e subtropicali, sebbene si possa trovare anche in acque caldo-temperate. La sua distribuzione è ampia, anche se non sembra essere continua. Si ritrovano in alcune zone interruzioni o a basse densità che suggeriscono l'esistenza di più popolazioni geograficamente isolate o semi-isolate. Si registrano evidenti poi migrazioni stagionali al largo delle coste del Giappone, dove il fenomeno è stato ben studiato. Sembra che svernino nel mar della Cina orientale e che passino l'estate nella porzione pelagica del Pacifico settentrionale. Le migrazioni sono sconosciute altrove, sebbene vi possano essere in alcune zone dei movimenti stagionali associati alle correnti oceaniche calde. Si ritrovano principalmente al largo e se sono sotto costa in acque profonde. I suoi caratteri: ha una pinna dorsale scura con delle striature laterali lunghe scure, poi ha una linea scura dall'occhio alla pinna pettorale con una fiamma chiara sotto la pinna dorsale. Il suo rostro è molto prominente, il corpo è snello, con il ventre bianco o rosa ed è parecchio attiva in superficie. La stenella dal lungo rostro è uno dei più acrobatici fra tutti i cetacei ed è ben conosciuta per le sue spettacolari prestazioni aeree. Vi sono molte varietà che si differenziano soprattutto per la forma del corpo, le dimensioni e il colore. Quattro vivono nel Pacifico orientale tropicale. Le specie sono la hawaiana, l'orientale, la costaricana e quella dal ventre bianco, ed altre meno conosciute altrove nel mondo. La scoperta più recente riguarda una forma nana trovata nel Golfo della Thailandia. Il miglior modo per distinguere le stenelle dal lungo rostro dalle altre specie è quella di osservare il rostro lungo e sottile, la dorsale eretta e i loro salti alti e avvitati. La maggior parte ha anche una caratteristica colorazione di 3 tonalità, sebbene gli individui del Pacifico orientale siano prevalentemente grigi. Centinaia di migliaia di stenelle dal lungo rostro sono state uccise a causa della pesca a circuizione del tonno.
ma nel Pacifico orientale tropicale, causando negli ultimi anni un forte declino della popolazione in questa zona, sono molto arrabbiati gli animalisti e tutte le associazioni, appunto, che difendono gli animali marini. Il suo comportamento: quando esegue i salti, si scaglia in aria a più di 3 metri d'altezza, poi si attorciglia in curve sinuose e ruota attorno al suo asse longitudinale fino a 7 volte in un unico salto. La Asinella climete è l'unico altro cetaceo che riesce a nuotare attorno a questo asse. In molte zone può arrivare a nuotare sotto la prua di una barca da molto lontano e può restarvi per mezz'ora o anche più, mentre nel Pacifico orientale tropicale è molto più diffidente, e anche nelle piccole Antille ai Caraibi, dove raramente si avvicina alle imbarcazioni. Grossi gruppi, quando nuotano, fanno ribollire il mare di schiuma. E spesso nel Pacifico orientale tropicale sono associate alle stenelle maculate pantropicali, ai tonni pinna gialla e agli uccelli marini, e possono essere viste insieme ad altri cetacei in ogni parte dell'areale. Dove la potete cercare? Al largo dell'America centrale, oppure nella baia della California e poi in Messico. E questo è appunto il suo areale dove vive questa asinella dal lungo rostro, che è un delfino veramente stupendo e sembra uno dei delfini che vediamo nei nostri mari. Come vi dicevo, differenziano veramente di poco quasi tutti, invece qualcuno è parecchio diverso da quelli che siamo abituati a vedere anche nei delfinari, per esempio. Ci facciamo la nostra seconda pausa e torniamo per i saluti. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, tutti i pazzi per Fido termina qui con questa terza puntata dedicata ai delfini come richiesto da voi. Spero di essere stato esauriente, ovviamente ce ne sono molte altre specie, ma insomma la riprenderemo in seguito in questa storia dei delfini perché è bella, affascinante. Poi più cose si sanno e meglio stiamo, come si dice volgarmente. Marco Bottieri vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata e vi invito a rimanere all'ascolto della nostra bella radio. Ciao a tutti.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali. Ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
2: Hi, I'm Dumitru Paurica from Romania. Listen to the song Elena. Listen to Web Antenna, Global Web Radio.

Ciao, sono Christian Laus, in Arte Dütik, vengo da Rho, nella provincia di Milano, e questo è il titolo del brano Balla Vida. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web.

È sabato 3 ottobre 2026. La chiesa ricorda San Dionigi, Santa Candida, San Gerardo e Sant'Edmondo. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sposta le montagne comincia portando via i sassi più piccoli. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 a.C., nella battaglia di Alesia, i Galli, guidati da Vercingetorige, si arrendevano a Giulio Cesare. 800 anni fa, nel 1226, durante la notte moriva San Francesco d'Assisi. L'evento veniva registrato al 4 ottobre perché nel Medioevo il nuovo giorno si considerava iniziato al tramonto del giorno precedente. Nel 1839, inaugurazione per la Portici Napoli, la prima ferrovia italiana. I 7 chilometri del tragitto erano percorsi in 9 minuti e mezzo. Nel 1909 si fondava la squadra di calcio del Bologna. Nel 1935, 110.000 soldati italiani al comando del generale Emilio De Bono invadevano l'Etiopia. E nel 1952 la Gran Bretagna diventava la terza potenza mondiale a disporre di armi atomiche. 50 anni fa, nel 1976, andava in onda la prima puntata di Domenica In, il programma condotto da Corrado con Dora Moroni, nato per intrattenere alla televisione gli italiani rallentati dalla crisi petrolifera. Nel 1990 veniva proclamata la riunificazione della Germania, divisa nel dopoguerra quando una parte era passata sotto il controllo sovietico. Nel 2003 l'Italia approvava la riforma delle pensioni, fissando a 40 anni di contributi e 65 anni di età per gli uomini, 60 per le donne, il requisito minimo di accesso. E nel 2023 Jannik Sinner raggiungeva il quarto posto nella classifica ATP di tennis, eguagliando il miglior risultato italiano fissato 47 anni prima da Adriano Panatta. Attualmente è al primo posto. Sono nati il 3 ottobre, nel 1716 il matematico e fisico Giovanni Battista Beccaria, nel 1858 l'attrice Eleonora Duse, nel 1938 il pugile campione mondiale Sandro Mazzinghi, nel 1941 il pilota automobilistico e conduttore TV Andrea De Adamic e nel 1952 il magistrato vittima della mafia Rosario Livatino. Nascevano oggi anche l'attrice e ballerina Carmen Russo, nel 1959, la conduttrice TV e attrice Elisabetta Ferracini, nel 1968, il calciatore Zlatan Ibrahimovic, nel 1981, e il conduttore TV Stefano De Martino, nato in questo giorno, nel 1989. Anche per il 3 ottobre 2026 la nostra panoramica è terminata. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Capita a volte che solo il modo di aprire una porta dica più di mille parole di benvenuto. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è accoglienza.

L'accoglienza non è solo un gesto, è uno stato d'animo che precede l'azione, la disponibilità a fare spazio a qualcuno prima ancora di conoscerlo davvero. Non è mai scontata perché richiede di mettere da parte, almeno per un momento, la diffidenza istintiva verso chi arriva da lontano con una storia diversa dalla propria. Accogliere significa anche accettare di essere cambiati da chi si accoglie. Nessun incontro vero lascia le persone identiche a come erano prima. C'è un'accoglienza fatta di piccoli gesti quotidiani, un posto a tavola in più, una parola tradotta con pazienza, un silenzio rispettato quando le parole non bastano. E poi c'è un'accoglienza più grande, quella delle comunità intere che scelgono di aprirsi invece di chiudersi, spesso proprio nei momenti in cui sarebbe più facile fare il contrario. Oggi si ricordano anche le vite perse in mare da chi cercava solo un posto dove ricominciare. Un pensiero che renda questa parola ancora più concreta, meno astratta di quanto sembri, e non vogliamo fare delle facili allusioni a quelle che possono essere dei ricordi, delle celebrazioni vane. Perché la riflessione su chi ha perso la vita ovviamente è una riflessione importante che merita rispetto. Non si tratta di ingenuità. L'accoglienza è una scelta consapevole che richiede coraggio tanto quanto generosità, perché accogliere vuol dire anche assumersi una responsabilità verso chi si è fatto entrare. Le comunità che sanno accogliere, nel tempo, restano quasi sempre anche le più capaci di crescere, di imparare e di guardare avanti senza paura di ciò che è diverso. Fare spazio a qualcuno spesso significa scoprire quanto spazio si aveva senza saperlo. Io sono Antonio Torretti, vi ringrazio di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole e vi do appuntamento a domani per un'altra parola.

Amore, amore, amore, ti amo, sei il mio unico amore. Cerco le parole per non ripetere una parola così impegnativa. L'amore può cambiarti, essere travolgente, cambiarti senza rendersene conto. Negare l'amore è negare l'esistenza dell'uomo. Senza l'amore, l'uomo è solo con se stesso, alla ricerca della felicità. L'amore può darti felicità o causare in te crisi profonde. Non ama chi uccide le persone che dice di amare. Amore, amore, amore. Possiamo pronunciare questa parola senza essere capaci di amare. Voglio abbandonarmi e vivere la mia vita amando, senza se e senza ma. Amore, rimani nel mio cuore tutta la vita.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Simone Tomassini, passavo per un saluto e questo è il mio nuovo brano I Dettagli. Ciao!

0: Nuovi solchi. 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Al microfono con voi Fabio DJ. Ed ora inizia il viaggio. Buon ascolto!
1: Vacanze finite, torna la normal version di Nuovi Solchi con le novità della settimana. Ciao a tutti, sono Fabio e oggi ho selezionato per voi e con voi le novità uscite venerdì 25 settembre. Vi anticipo subito che ascolteremo diversi brani di artisti italiani, in quanto sono state tante le uscite nostrane, tra cui anche un paio di ritorni, un brano tra virgolette commovente. E partiamo proprio da questo. Sinceramente la prima volta che l'ho sentito mi ha messo, per così dire, i brividi, ma testo a parte per quello che c'è dietro, per le parole dell'autore che lui ha detto. Non aggiungo altro, ma vi lascio con Gino Paoli e il suo ultimo inedito, Quando ti rivedrò, suonato con i fiati di Paolo Freso.
0: Stai ascoltando Nuovi Solchi. Al microfono con voi Fabio DJ.

0: Sarà la decima volta che la sento, ma credetemi, mi fa venire dei brividi. Gino Paoli, scomparso il 24 marzo di quest'anno, questa canzone avrebbe voluto cantarla con Ornella Vanoni, ma come disse lui stesso, lei ebbe la pessima idea di andarsene appena prima di registrarla. La data di uscita non è stata casuale, ma è stata pubblicata nella notte tra i compleanni dei due artisti. La Vanoni, nata il 22 settembre, Gino Paoli il 23. Una canzone che il tempo ha reso ancora più necessaria. Veramente un brano struggente. E ora una cantante che torna a distanza da 3 anni dall'ultimo suo progetto discografico. Torna Margherita Vicario e lo fa con un tema davvero delicato. Ascoltatela con Ho chiesto aiuto.
1: Ho chiesto aiuto molte volte prima di decidere. Ho chiesto aiuto.

0: ci si muore, non ci si arrende.
1: Il tema di questo brano è decisamente forte, quello di riconoscere un dolore che per molto tempo non si è riuscito a definire, ed è arrivato il momento in cui chiedere aiuto diventa proprio quella che è la possibilità concreta. Ho chiesto aiuto nasce da una condizione di malessere difficile anche da mettere a fuoco, e nel brano si sovrappongono ricordi, pensieri difficili da contenere soprattutto, ed una sensibilità che porta ad assorbire anche il dolore degli altri. Che dire, una canzone veramente intensa per Margherita Vicario.
2: Forse il bello, lui resiste. Perché il bello, quello esiste.
1: Decisamente più leggero invece l'altro di turno, questa volta pensate sono passati 12 anni dall'ultimo suo lavoro, e torna con un nuovo capitolo musicale con Shopping con Alanis, torna Alberto Fortis.

nel cuore di questo nuovo singolo lo spazio urbano assume un ruolo determinante, essendo scelto quello del comune shopping center, luogo simbolo delle abitudini contemporanee, con la frenesia dell'acquisto compulsivo. La curiosità sta nel titolo, ma lo cita anche lui stesso all'interno della canzone. Shopping con Alanis è rappresentata dalla figura di Alanis Morissette, e la presenza della cantautrice canadese all'interno del testo trae proprio origine da un incontro autentico tra i due artisti avvenuto sul fine degli anni 90 a Los Angeles. Che dire, un ritorno. Ed ora tenetevi forte, perché dall'Irlanda torna il mito degli U2 con un brano che è una metafora ambivalente che oscilla tra dimensione spirituale ma anche, che dire, violenza. Il titolo Silenzio.

Secondo stato dall'album Camden Valdeluz, uscito 9 anni dopo il precedente. Silenzio è in pratica quella che è l'essenza degli U2, chitarre e tensione melodica, e quella solennità emotiva che la band sa ancora maneggiare, ma veramente alla grande. Un ritorno riconoscibile, ma tutt'altro che stanco, capace di riattivare un animo sonoro. Possiamo definire mai opaco, quindi un disco inequivocabile.

0: alza il volume. Nuovi Solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.
1: E dal prossimo brano, onestamente, mi aspettavo qualche cosa in più. Sono due generazioni che si incontrano e che cercano un punto d'incontro proprio. Ascoltate Spiritualité del duo Biagio Antonacci con Saif.

È vero che Biagio Antonacci e Saif trovano una buona convivenza sonora, ma la scrittura rimane così convenzionale e l'incrocio produce quella che è più curiosità che sorpresa. Per questo possiamo definire questo pezzo come ibrido. Era una cantante relativamente giovane, sicuramente bella, americana, sempre sul pezzo così come si può dire, ed anche con questo brano non delude, con Patience Zero, lei è la splendida Taylor Swift.

ed in questo brano Taylor Swift devia un po' da quello che è il suo solito pop, con un'apertura davvero inaspettata di cornamuse, poi affidata ad un pianoforte e un synth dal passo cupo. Ecco, per quanto riguarda il testo, diciamo che è un po' un qualcosa di forte, perché la canzone è strutturata come se fosse così una telefonata a senso unico, in cui l'artista mette in guardia un'altra donna da quella che è la manipolazione di un ex partner tossico. Che dire, una canzone ma anche un monito. Ed il prossimo brano è per così dire una sorta di genialata, in quanto John Legend si fa guidare dal mito di Pharrell Williams in una dimensione che in effetti non è la sua, e ne esce qualcosa di veramente interessante dal titolo Fire Files.

In questa canzone, come già accennato, John Legend lascia quella che è la sua comfort zone, fatta prevalentemente di pianoforte, e permette a Pharrell Williams di spostare il baricentro verso il funk, verso il soul contemporaneo. E quello che ne esce, spero che lo abbiate apprezzato anche voi, ha groove, ha eleganza ed una struttura e una scrittura scuota che trasforma la memoria e la luce senza appesantirla. Che dire, un brano luminoso? Just mind your business, so we get away. Ed un altro tema forte, con un testo ispirato ad una storia vera, con sonorità pop rock, ispirate proprio anche agli anni 90, è quello trattato da Francesca Michelin con La mia ragazza.

0: un pezzo che unisce una storia queer, sorellanza, autodeterminazione e si sviluppa a partire da una vicenda storica reale di Katrina Alderhofer, che è la prima donna ad essere stata processata e anche giustiziata tramite annegamento, pensate un po' voi, nel 1477 a causa delle sue relazioni con altre donne. È un testo pesante, di spessore, peccato che la critica però dice che fa fatica a trasformarlo in qualcosa di incisivo, rendendola così di fatto anche un'incompiuta. E con Francesca Michelin si conclude questo nostro viaggio tra le novità uscite venerdì 25 settembre. Tra le altre vi segnalo Anna Castiglia, Remy Wolf, Mischieta con Crookes, San Giovanni, Sfera e Basta, i Queen of the Stone Age e di ritorno di Siria insieme a Fiore di Cadillac. Non mi resta che ringraziarvi, salutarvi, dandovi appuntamento tra 7 giorni. Naturalmente buon proseguimento di programmi su questa emittente. Un grande ciao a tutti da Fabio.
1: I 30 minuti di oggi finiscono qui. Nuovi solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Ed eccoci qui anche oggi. Io sono pronto, qui in radio siamo tutti pronti a farvi ascoltare la seconda puntata di stagione di Benvenuto Weekend. Mi presento, ovviamente, io sono Alessandro Parodo. Voi come state? Come avete trascorso questa settimana? Anzi, come sta trascorrendo questa settimana, in modo particolare il weekend? Sarà bellissimo, questo ve lo posso assicurare. Vi ricordo che c'è anche la nostra pagina Facebook, che ovviamente si chiama come il programma. Qual è il nome del programma? Eccolo qua, facciamolo dire a lei.
0: Benvenuto Weekend.
1: Benvenuto Weekend, pagina Facebook e titolo del programma. E cominciamo subito con la musica tutta al femminile. C'è Laura Pausini.
0: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.

0: che c'è.
1: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Funziona anche in questa versione 2026 portata così in radio da Laura Pausini. Ricordo che però è un grande successo di RAF del 1991. Mi sta chiamando qualcuno? Alejandro? Ah sì, scusate, è Lady Gaga.

0: Un duetto davvero speciale, Annalisa con Madame, questa era Amica. E a proposito di amicizia, adesso c'è un amico del sottoscritto, il DJ Vittorio Veneziano con la sua sequenza mixata in soli 4 minuti.
1: Benvenuto weekend, tutta la musica per te.
2: 4 hits in 4 minuti.
1: Benvenuto weekend.

bello della settimana e la musica che ci piace è proprio questa qua, Kungs and Theophilus London. Questa era Galaxy. Amici, vi lascio a colui che ha radunato 250.000 persone.

0: fino al giorno nuovo, Negramaro e Fabri Fibra insieme per un pezzo davvero spettacolare. Amici, il disco story di oggi che ascolterete tra pochissimo l'ho scelto per un motivo specifico. Compie quest'anno 30 anni il film indimenticabile di Leonardo Pieraccioni, Il Ciclone. Esattamente mi riferisco a quella che secondo me è la scena madre, ossia quella dove lui con il motorino raggiunge le ballerine di flamenco. Ricordate quella scena? Aveva un sottofondo davvero fantastico. Marie Claire Dubaldo con The Rhythm is Magic. Questo è il nostro disco story di oggi per festeggiare insieme a Leonardo Pieraccioni i 30 anni del Ciclone.
1: Disco story.
2: Disco story, il brano che ha fatto storia.

Jade con Plastic Box. Amici, vi do un consiglio, che poi è quello che vi do sempre: rimanete all'ascolto della vostra radio preferita, perché qui trovate la vostra playlist, quella che contiene i brani più amati. Ce lo dimostrate ogni giorno.

0: Altra presenza fissa e di conseguenza una garanzia, no? Per Benvenuto Weekend, il DJ Beda con Infinity. Sapete che faccio adesso? Vi invito così virtualmente al cinema.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2, al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Benvenuto Weekend!
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni. Questo è il loro canto d'amore, una canzone che è andata tantissimo durante l'estate 2026, ma giustamente, dico io, perché quando prendi due voci meravigliose, due voci interessanti come appunto quella di Angelina Mango e Marco Mengoni, non può essere diversamente, deve essere un successo, giustamente dico io. Tra pochissimo sarà la volta del DJ Mix Mauro Guazzotti che ci accompagnerà verso la conclusione di questa puntata. Rimanete con noi.

0: Benvenuto Weekend!
1: È arrivato il suo momento, il momento di colui che ci accompagnerà anche oggi verso i saluti finali. Ma rimanete con noi perché c'è tutta la sua musica. È il DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
0: Benvenuto Weekend! Tutta la

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: Arriviamo così anche oggi al momento dei saluti. Ringrazio prima di tutto i tre DJ che animano ogni singola puntata di Benvenuto Weekend, ossia in ordine di trasmissione il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Ringrazio naturalmente tutti quanti voi, vi invito come di consueto a rimanere all'ascolto della vostra radio preferita perché siamo una grande famiglia, voi conoscete noi, noi conosciamo voi e stiamo bene insieme. Se vorrete ci ritroveremo tra 7 giorni per la terza puntata di stagione di Benvenuto Weekend. Mi raccomando amici, vi aspetto in tanti come sempre.
2: Benvenuto Weekend, Benvenuto Weekend.
3: G'day, Australiana singer-songwriter Matt Scullion here. I'd like to send a big shout-out to all the listeners of Antenna Web. This is my brand new song called Birdman of the Coorong. I hope you enjoy it.

Settimana sulla vostra radio c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito e all'interno della classifica anche oggi tantissime novità e tanti movimenti. Al numero 20 risale J-Ax con la sua Vita, Morte, Miracoli. Morire.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: La dolcissima Gianna Nannini con Meraviglioso Errore all'interno della Italian Chart. Ancora buon ascolto sulla vostra radio preferita, sono Massimo Esposito al microfono e insieme stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 18 è stabile Anna, mentre alla posizione numero 17 scendono Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: Anche questa settimana sulla vostra radio preferita c'è la Italian Chart con Massimo Esposito. Al numero 15 scende Ligabue, Qualcosa per te.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

I grandi successi dell'estate 2026 continuano ancora oggi a suonare all'interno della Italian Chart, come Samurai J con Flamenco Paranoia al numero 14, mentre al numero 13 scendono Mercury Cremon, Serena Brancale e The Colors con Partenope. E attenzione, perché alla posizione numero 12 salgono Ariete e Angelina Mango con Che bella vita.

0: Restate con noi, la Italian Chart torna tra pochissimo con le prime 10 posizioni. Italian Chart.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Benvenuti nella Italian Chart! Adesso dobbiamo scoprire le prime 10 posizioni della classifica italiana. Io sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scalando insieme. Al numero 10 scendono Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Un amore.

0: te ci dividerà.
1: La bella canzone italiana all'interno della Italian Chart che stiamo scalando insieme. Alla posizione numero 9 scende Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, mentre al numero 8 è stabile Julie con Brash e Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Nella Italian Chart ci sono i grandi successi italiani. Serenamente con Julie Bresch al numero 8 e al numero 7 entrano Annalisa e Madame con Amica.

Tante novità all'interno della Italian Chart di oggi. Sono Massimo Esposito al microfono, insieme stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 7 Annalisa e Madame con Amica, mentre al numero 6 è stabile Lisa con la sua Kintsugi.

0: E ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice della Italian Chart di oggi. Al numero 5 sale Ernia con la sua dedica.
1: Che nome dai d'un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Un momento straordinario per Ernia. Questa volta all'interno dell'Italian Chart sale al numero 5. Al numero 4 sono stabili Marrakesh e Guè con Casini. E attenzione, perché la scorsa settimana al primo posto c'era Saif con Parlar d'amore. Oggi lo troviamo nella Italian Chart al numero 3.

è cambiato totalmente questa settimana. Il podio della Italian Chart. Parlare d'amore con Saif, che era al primo posto la scorsa settimana, oggi al numero 3. E attenzione, perché entra direttamente alla seconda posizione Cesare Cremonini con Paparazzi.

E questa settimana all'interno dell'Italia Chart c'è una nuova numero 1, ma prima c'è il riepilogo. Al numero 10 scendono Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Alla posizione numero 9 agitare Coca-Cola con Tommaso Paradiso. Stabile Julie insieme a Bresh con Serenamente al numero 8, mentre attenzione che al numero 7 entra Annalisa insieme a Madame e la loro amica. Kintsugi di Elisa è stabile alla posizione numero 6, sale Ernia con Dedica al quinto posto. Cassini con Marrakesh e Gue sono stabili alla posizione numero 4. Sul podio Parlar d'amore con Saif, che la scorsa settimana era al primo posto, oggi è al numero 3. Al numero 2 entra Cesare Cremonini con Paparazzi. Grazie anche questa settimana per aver ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta, se volete seguitemi anche su TikTok e su Instagram come Massimo Radio. E vi lascio alla nuova numero 1 della settimana, Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari e la loro Goya. Cosa sogni?

0: L'abbiamo riconosciuta tutti, era Thorn, una hit mondiale che nel 1997 lanciò la carriera di Natalie Imbruglia vendendo oltre 4 milioni di copie, ma in realtà questa canzone ha una lunga storia travagliata e anche un po' sfortunata, no? Soprattutto per chi la scrisse, dico sfortunata per non dire altro, e quindi resto un po' polite, un po' educato con i termini. Sì, perché il pezzo viene scritto originariamente nel 1991 da un paio di musicisti che facevano parte di una band di Los Angeles chiamata Edna Swep. Loro erano, lo sono ancora, Scott Cutler e Ann Preven. Ann Preven era la cantante, insieme a Phil Thornalley, che era l'ex bassista dei Cure. Ed era un pezzo questo che doveva essere il singolo di debutto della cantante di questa band, ma la prima pubblicazione ufficiale invece risale al 1993 da una certa Liz Sorensen, che di americano questa non ha niente, solo con il cognome, infatti è una cantante danese con un titolo diverso e comunque non in inglese. La canzone ebbe un discreto successo in Danimarca, tant'è vero che nel 1995, quindi 2 anni più tardi, gli autori di questo pezzo decidono di riprendersela, di registrarla in lingua originale con la loro rock band, e proponendola, diciamo, con una versione dalle sonorità decisamente più grunge, no? Che in quel periodo era un genere musicale che andava molto forte soprattutto sulla costa ovest degli Stati Uniti, ma questi alla fine si ritrovarono con un pugno di mosche in mano perché la canzone passò del tutto inosservata. Dopo un'ulteriore cover nel 1996 da parte di una cantante, questa volta norvegese, quindi lascio voi immaginare quale sia il titolo della canzone, la svolta definitiva arriva l'anno successivo nel 1997 quando Phil Thornalley, ex bassista dei Cure, riprende in mano ancora una volta questo brano e lo trasforma in chiave pop rock e lo affida alla debuttante Natalie Imbruglia, trasformandolo istantaneamente in uno dei successi radiofonici più iconici e dominanti di tutti gli anni 90. E guarda un po' te che giro ho fatto sta canzone prima di arrivare ad essere conosciuta in tutto il mondo. Era Thorn di Natalie Imbruglia, ascoltata in preapertura di Pop Up Weekend. Pop
1: Weekend. Va ora in onda Pop Up Weekend. Magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Ci sono storie legate alle canzoni che hanno fatto un giro lunghissimo, no, prima di arrivare al successo, ma anche di artisti che hanno fatto anni e anni di gavetta prima di arrivare a farsi conoscere. E proprio di questo argomento ne parleremo all'interno di Pop Up Weekend. Saluto il DJ Franklin in regia.

Ed Sheeran, questa era Camera, una romantica ballad dedicata a sua moglie Cherry, ma guardate che romantico questo ragazzo, su una splendida isola di fronte alla Croazia, tutto bello. Ad ogni modo io penso che non deve essere stata contenta la moglie di Ed Sheeran quando ha visto il marito nel video con questa attrice inglese che si chiama Phoebe Dynevor. Che cosa faceva lì quell'attrice inglese? Beh, semplicemente impersonava la moglie di Ed Sheeran, perché pur nel rispetto, no, della loro privacy, Ed Sheeran che cosa ha fatto? Ha ricreato alcuni momenti chiave della loro relazione, quella vera, per questo videoclip, insieme non a sua moglie ma a questa attrice. O intendiamoci, non c'è niente di scandaloso, se andate su YouTube e guardate il video ufficiale della canzone ve ne renderete conto. Ma sai, a sua moglie potrebbe prendere un attimo di gelosia, no, quando vede suo marito abbracciare questa attrice, o quando nel finale si vede Ed Sheeran inginocchiarsi davanti a quella che dovrebbe essere sua moglie, ma di fatto non lo è, facendole la classica proposta di matrimonio. Insomma, cercheremo notizie in merito alle emozioni o le espressioni che la reale moglie di Ed Sheeran ha avuto guardando questo video e ve lo faremo sapere. Un po' di gossip non fa mai male. Era Camera di Ed Sheeran, ritrovato all'interno di Pop Up Weekend.

In molti si sono chiesti chi fosse questa amica in questa canzone per un'amica dei Nomadi, pubblicata nel 1968 e scritta da Francesco Guccini. Era semplicemente un brano dedicato a Silvana Fontana, un'amica scomparsa prematuramente in un incidente stradale. Silvana Fontana faceva parte della compagnia di amici che durante gli anni 60 si ritrovava regolarmente in un bar di Modena, un gruppo di amici molto affiatato, frequentato anche da un giovane Francesco Guccini, il quale, quando venne a sapere della morte di Silvana, era a Milano e stava registrando il suo primo album e di conseguenza mollò tutto, si recò a Pavana, il paese dove nacque, e di getto scrisse una canzone che in un primo momento intitolò In morte a SF, che sono le iniziali di Silvana Fontana. Poi, su pressioni che venivano dall'esterno, che non avevano niente a che fare con la musica, cambiò il titolo della canzone e lo trasformò in Canzone per un'amica e la diede ai Nomadi. Nonostante il tema drammatico, la canzone è diventata un toccante inno all'amicizia e al ricordo, reso immortale ovviamente dall'interpretazione di un altro grande musicista come Augusto Daolio. Erano i Nomadi con Canzone per un'amica.

Ecco, questo è un altro esempio, no? Su come una canzone abbia una storia particolare o che abbia fatto fatica ad emergere. Il primo esempio lo abbiamo sentito in preapertura di programma con la storia legata a Torn di Natalie Imbruglia, mentre la storia di Dancing Queen è un po' diversa, perché insomma questo brano rimase fermo in studio per mesi e mesi con un titolo di lavoro che era molto

Differente da quello che abbiamo conosciuto, no? Era intitolata Boogaloo, che francamente non riesco a capire come possa uscire questa parola ascoltando attentamente la canzone, ma tant'è. Gli ABBA comunque non erano sicuri che potesse funzionare finché non lo provarono, non provarono questa canzone davanti a pochi intimi, e da lì riuscirono a capire di aver tra le mani una hit davvero inarrestabile. Rimaneva solo un piccolo dettaglio, il titolo, che fu trasformato da Boogaloo in Dancing Queen. Il resto è storia. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Candini.

Ready or Not, Fugees. Si sta parlando insistentemente di una reunion dei Fugees, ma al momento sono solo voci. Vedremo se con il passare del tempo queste voci si concretizzano. Mentre nel corso di quest'estate Miss Lauryn Hill e Wyclef Jean si sono riuniti stabilmente sui palchi internazionali per celebrare il trentennale dello storico album di The Score, pubblicato nel 1996. Hanno tenuto concerti sold out ad agosto alla Hollywood Bowl di Los Angeles, poi a Londra con un'apparizione a sorpresa al Piccadilly Circus e a inizio settembre alla Accor Arena di Parigi. Quindi si stanno muovendo i ragazzi, si stanno muovendo. E oltre a parlare di reunion, si parla anche di un possibile nuovo album, perché durante un'intervista rilasciata alla BBC, Lauryn Hill e Wyclef Jean hanno confermato di aver affrontato un incredibile processo di guarigione personale. I due avevano avuto dei forti litigi in passato, dichiarandosi pronti ad incidere nuova musica insieme per la prima volta dopo 3 decenni. Mentre per quanto riguarda gli eventi a cui hanno già partecipato, 2 li abbiamo già menzionati, lo scorso 26 settembre la coppia si è esibita come headliner al Global Citizen Festival a Central Park, quindi a New York, e ha già pianificato uno speciale show tributo il 6 novembre prossimo al Restor World Theater di Las Vegas. Nel frattempo li abbiamo riascoltati qui in Pop Up Weekend con Ready or Not. Tra poco ritorna in voce Jessica Donadio e lo farà con la sua rubrica dedicata ai viaggi. Non andate via.

0: Era Opalite con Taylor Swift, ascoltata in Pop Up Weekend da donna a donna, il ritorno in voce di Jessica Donadio e la sua rubrica Globetrotter appunti di viaggio.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: Bentornati a tutti nello spazio di Globetrotter, io sono Jessica Donadio e insieme parliamo oggi dell'Albania. Ce ne andiamo in Albania perché? Perché andiamo a dare diverse notizie, diverse curiosità di questo bellissimo paese. E nei prossimi appuntamenti per questo mese continueremo a parlare di Albania perché è un posto che a me personalmente è rimasto molto nel cuore. Oggi ce ne andiamo a Valona e andiamo a vedere cosa, qualche curiosità su questo bellissimo posto. Innanzitutto il lungomare, che è probabilmente il luogo che meglio racconta la trasformazione recente della città, ampio, moderno e con una vista veramente pazzesca, soprattutto al tramonto. Passeggiare qui è uno dei modi più semplici per entrare in contatto con il ritmo quotidiano della città. Ci sono tantissimi bar, ristoranti e insomma chi più ne ha più ne mette per passare anche l'orario dell'aperitivo. Poi nel cuore della città si trova la piazza più importante di Valona, luogo simbolico della storia nazionale albanese. Qui si concentrano e si incontrano alcuni dei monumenti più significativi della città. Situato proprio in questa piazza principale, il monumento dell'indipendenza celebra la nascita dello Stato albanese. E poi ancora abbiamo il museo sempre dell'indipendenza e poi ci sono anche molte moschee, perché tra gli edifici religiosi più importanti della città si trova la moschea Muradi, è costruita durante il periodo ottomano. E poi ovviamente il mare continua a fare da padrone per questa bellissima città. Insomma, ci sono tantissime cose da fare qui e soprattutto il cibo è ottimo, ma nella prossima puntata andremo da altre parti. Un ciao a tutti da Jessica e dallo spazio di Globetrotter.
0: Sicuramente non ci stanchiamo mai di viaggiare attraverso l'Albania a piccoli spicchi, o se vogliamo piccoli sorsi, ce la gusteremo tutta con il racconto della nostra Jessica Donadio, che è ritornata con il suo Globetrotter appunti di viaggio e che vi dà appuntamento al prossimo fine settimana. Ciao Jessica!

0: Vengono dal Texas, si chiamano Fastball e fondamentalmente si ricordano solo per questo pezzo. Nonostante abbiano all'attivo diversi album e siano ancora in circolazione facendo concerti, vengono ricordati solo per questa canzone che abbiamo ascoltato oggi in Pop Up Weekend. Era The Way. Pop Up Weekend che adesso si prende una meritata pausa, non prima di aver ascoltato la voce di Ernia che arriva con questa Per Te.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

partire siamo i primi, no, ad essere curiosi di sapere che cosa passa anche nella seconda ora di Pop Up Weekend. Tra un successo del passato e uno del presente li ascoltiamo tutti, e allora direi di ripartire con il nuovo di Elisa dal suo ultimo album. Questa è Kintsugi.

all'interno di Pop Up Weekend. Io sono Ernesto Gandini, dove nei minuti appena trascorsi la musica è stata affidata a due grandi artisti di casa nostra, con il nuovo di Elisa dal titolo Kintsugi, che arriva dal suo ultimo album che porta lo stesso titolo del singolo prodotto da quel genio di Dardust, in tutto l'album praticamente. E subito dopo Biagio Antonacci con You and Me, che è stato il primo singolo invece del suo ultimo lavoro intitolato Mustang, album che l'artista milanese ha portato in giro per tutta l'estate e attraverso tutto lo stivale, tour che si sta concludendo al Teatro Grande di Pompei proprio in questo fine settimana, dove ha presentato il suo nuovo singolo intitolato Spirituale con la collaborazione di Saif. Ad ogni modo avremo occasione di ascoltarlo prossimamente. Ora in arrivo c'è Katy Perry.

0: È sempre un piacere riascoltare la voce, e che voce, quella di Anastasia. L'abbiamo risentita con Forever Young. Anastasia, che è nel pieno delle celebrazioni per i 25 anni di carriera e per il quarto di secolo, soprattutto dal debutto del suo leggendario album d'esordio Not That Kind, dove era contenuta la famosa I'm Out of Love. Ecco, per quanto riguarda i concerti, a luglio di quest'anno lei ha già infiammato i palchi italiani con due tappe estive di grande successo, esibendosi prima alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma per il Roma Summer Fest e successivamente anche ad Asti per Asti Musica. Ma non è tutto qui, perché il suo tour celebrativo continuerà a toccare l'Italia nei prossimi giorni. La cantante tornerà infatti ad esibirsi nei teatri italiani con tre date già programmate fra pochi giorni: il 7 di ottobre a Padova, il 9 a Firenze, mentre il 10 sarà a Brescia. Siete all'interno di Papà Weekend, dove è giunto il momento ora di ritornare a sentire qualcosa di italiano, una hit italiana di molto tempo fa. Siamo nel 1972, questo è uno dei tantissimi successi del grande Lucio Battisti, Il mio canto libero.
1: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero

anche questo era Love Is in the Air, pezzo famosissimo di questo artista australiano, artista che continua a fare musica ed esibirsi dal vivo ancora oggi, rimanendo uno dei volti più amati e rispettati della storia della musica di quel paese. Pezzo famoso anche qui da noi, soprattutto perché abbinato ad una campagna pubblicitaria legata al mondo calzaturiero. E c'è anche una curiosità, anzi due, legata al team di produzione di questo John Paul Young. Gran parte del suo successo infatti si deve al sodalizio artistico con alcuni produttori, tra i quali c'era un certo George Young, scomparso nel 2017, che era il fratello maggiore di Malcolm e Angus Young degli AC/DC. Lui, questo George Young, ha scritto molti pezzi per John Paul Young, i pezzi più famosi tra i quali anche questa Love Is in the Air. George Young, che si divideva tra vari artisti, no, che aveva nel suo ambiente, compresi proprio gli AC/DC. Infatti scrisse i testi delle canzoni incluse nei primi album della più famosa band australiana e non solo. Mi sembrava una curiosità, anzi un paio di curiosità degne di essere riportate. Curiosità che adesso girano verso l'Europa per conoscere una novità che arriva dalle Fiandre, quindi siamo in Belgio. Lei è una ragazza di 27 anni, si chiama Kimberly Penetz e poco tempo fa è uscita con il suo EP di debutto intitolato Honest and Almost, dal quale c'è questo pezzo che sta ottenendo un vero e proprio successo nel suo paese. La canzone che vi faccio sentire oggi si intitola Making

L'amore che ho, Giovanotti, quasi in conclusione di programma. Dico quasi perché ci è rimasto soltanto una canzone da ascoltare. E che canzone è scelta dalle mani magiche dello zio Frank che sta in regia? Direi ottima scelta, caro Frank. La stagione dell'amore per il grande maestro Franco Battiato.

1983, l'album era Orizzonti Perduti che, a differenza degli album precedenti, fu registrato usando solo ed esclusivamente sintetizzatori e basi elettroniche rispetto agli strumenti ad arco come vi era per esempio nella Voce del Padrone. E questa fu una scelta attuata da Franco Battiato, scelta che diede a questo album delle sonorità pop molto molto eleganti e all'avanguardia per quell'epoca. Era la stagione dell'amore, Franco Battiato a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi per aver ascoltato, per aver seguito il nostro appuntamento di Pop Up Weekend. Grazie alle mani magiche dello zio Frank, che è stato in regia, al ritorno in voce in splendida forma di Jessica Donadio con la rubrica sui viaggi. Io sono Ernesto Gandini e, se volete, vi aspetto fra 7 giorni.

0: Lo scorso lunedì Stevie Wonder ha celebrato il 50° anniversario di Songs in the Key of Life con un EP di brani inediti tratti dalle lunghe sessioni di registrazione dell'album. Scelti dallo stesso Wonder, tra le canzoni non pubblicate, i quattro brani It's Easier, My Life Story of Love, I Can See the Sun in Late December e I'm Into Living sono ora disponibili con il titolo Songs in the Key of Life, the EP. Abbiamo vissuto con Songs in the Key of Life per 50 anni, ma c'è ancora molto altro da ascoltare. Questo è quanto ha affermato Stevie Wonder in un comunicato stampa. Non abbiamo aggiunto queste canzoni all'album, ma facevano parte di ciò che provavo e scoprivo mentre lo realizzavamo. Mi riportano a quel periodo della mia vita e ora possono diventare parte anche della vostra. Le canzoni sono state scritte e prodotte da Stevie Wonder e l'ex membro delle Supremes, Suzy Green, ha collaborato alla scrittura di My Life Story of Love, che oggi apre la nuova puntata di Soul Collection.
1: Soul, funk, hip hop and R&B. Soul Collection, here we are.
2: Listen. Siamo partiti davvero con il botto per questo nuovo appuntamento di Soul Collection. Perdonatemi la voce, è stata una settimana piuttosto tribolata. Volevo ringraziare prima di tutto Stevie Wonder che ha fatto uscire questi quattro pezzi, ovviamente anche Sergio Basilico che avete appena sentito, che ha scelto uno di questi quattro brani. Andrea Pozzali è già qui al mio fianco, tra poco sentirete anche la sua voce. Io sono Stefano il Toto Crotti e per la prima volta dopo tanti anni apriamo una

Questa volta andiamo in Inghilterra, parliamo di Michelle, questa cantante che ha iniziato come busker nelle strade di Londra. Da qui inizia un po' questa leggenda che vede come protagonista Idris Elba, che l'ha scoperta, l'ha voluta con sé per i suoi primi progetti discografici della sua etichetta. Il progetto era Yardi Mixtape. Da lì poi la carriera di Michelle ha preso il via, due EP nel 2021 e nel 2022, rispettivamente Closure e Someone Who Knows, e poi un album vero e proprio nel 2025. Io mi sono veramente innamorato di questa cantante, della sua voce, della sua delicatezza e della sua dolcezza, e questa canzone parla della difficoltà di fare crescere i rapporti a due e di quanto si faccia fatica a mantenerli coesi in un momento storico come questo, pieno di smartphone, di social network che da una parte sono benedetti, dall'altra maledetti, perché certe volte complicano la vita. Comunque, vi facciamo ascoltare questa prima canzone, novità in Soul Collection Michelle, questa è Sunday Afternoon.

0: dopo Stevie Wonder abbiamo deciso di aprire così la nuova puntata di Soul Collection con questa novità che arriva dall'Inghilterra. Lei si chiama Michelle e questa è la canzone novità, appunto, che abbiamo ascoltato, intitolata Sunday Afternoon.
1: Ma che bello essere qui, ritrovarvi, fan base di Soul Collection, ritrovare i miei fratelloni. Ci siamo preparati, avevamo una voglia di tornare in onda ed eccoci qua. Poi, se la sorpresa iniziale è quella che avete appena sentito, Stevie Wonder con questa piacevolissima novità e poi Michelle, adesso tocca ad Andrea. Anch'io vi do il benvenuto ufficialmente alla nostra nuova puntata di Soul Collection. Soul, funk, R&B e hip hop sono i nostri punti cardinali. Abbiamo tra le novità più belle di questi ultimi mesi, dall'estate in poi, a quando insomma abbiamo ripreso a trasmettere il piacevole cantante, artista che abbiamo scoperto, che porta il nome d'arte di Washington, ormai presente costantemente nella nostra playlist. Lui arriva da East London, anche se le sue origini sono della Guyana. Ha chiaramente una base di insegnamento musicale gospel e poi su lì ha costruito veramente, con anche delle sonorità che strizzano l'occhio al jazz, ma anche appunto un po' di sound caraibico, compongono veramente il suo sound distintivo. Ci piace tantissimo la sua nuova canzone che vi facciamo ascoltare anche in questa puntata, Washington con Monday Blues.

0: Sunday Afternoon per cominciare la trasmissione di questa settimana, proseguita poi con un Monday Blues. Insomma, lunedì è sempre una delle giornate più pesanti per affrontare la settimana, e questo era Washington, per l'appunto Monday Blues in Soul Collection.
1: Oggi abbiamo una novità dietro l'altra in apertura di puntata, e continuiamo così perché proprio in questi ultimi tempi, quest'ultima settimana, è stato pubblicato un singolo collaborativo tra due personaggi che amiamo molto, ovvero Anderson .Paak e il rapper Cordae, che hanno pubblicato il singolo intitolato A Good Day, che è il preludio a quello che sarà un loro album collaborativo che vedrà la luce il prossimo 23 ottobre. Si intitolerà Heavy is the Crown, quindi tante nuove canzoni. Per il momento ci ascoltiamo questo primo singolo, A Good Day. Questa traccia di questa nuova canzone è costruita intorno al celebre campione del classico del 1977 di Bill Withers, quello intitolato Lovely Day.

0: Inauguriamo questa settimana qui all'interno di Soul Collection, questa nuova parentesi per la quale ringraziamo ovviamente Valentina che ci ha lasciato il suo messaggio, grazie gentilissima, e inauguriamo per l'appunto con questa canzone di Michael Jackson, uno dei suoi più grandissimi successi, si può dire più grandissimi perché mi è proprio sfuggita, è una canzone meravigliosa, lui come l'artista in questione. Grazie Valentina, prossimo appuntamento la prossima settimana ovviamente, potete mandare i vostri messaggi o sulla mail soulcollectionradio@gmail.com oppure al nostro numero di telefono WhatsApp 339 87 33 295.
1: Ma che bello, siamo sempre in costante evoluzione. Grazie, saluto anch'io Valentina, e ci ha permesso di riascoltare questa bellissima di Michael Jackson. Adesso proseguiamo con Joy Crooks, torniamo in quel di Londra. Prima eravamo a East London con Washington, adesso siamo a South London, insomma ce la stiamo girando tutta. Joy Crooks ha origini bengalesi e irlandesi, però praticamente è nata e cresciuta a Londra. È una delle voci sicuramente più apprezzate del neo soul e dell'R&B britannico. È uscita dopo avere già, come dire, essere stata candidata al prestigioso Mercury Prize, aver consolidato la sua fama con l'album Juniper. È uscita proprio qualche giorno fa con il suo nuovo singolo che si chiama Painkiller. Mi sono un po' interrogato su questo titolo, è legato sostanzialmente a una relazione tossica e distruttiva che l'ha vista coinvolta qualche anno fa. Ebbene, lei, anziché trasformare la fine di una storia in un dramma solenne, l'artista londinese ha scelto un approccio autoironico e brillante. Tra l'altro, per questa sua nuova canzone ha scelto un rapper di Miami, si chiama Denzel Curry, al quale ha chiesto di comporre una strofa di 16 barre. Una volta ascoltata l'ha definito un vero e proprio poeta. In effetti anche a noi è piaciuto molto questo giro di hip hop sul brano di Joy Crooks che ascoltiamo, si chiama Painkiller.

0: vero florido per l'R&B in generale, in particolare per quello che arriva dal Regno Unito. Nelle scorse settimane abbiamo ascoltato parecchio canzoni di Cleo Soul, di Sienna Spiro, per non parlare di Olivia Dean, che è letteralmente esplosa in tutto il mondo. Auguriamo tutto ciò anche a Joy Crooks questa settimana all'interno di Soul Collection, accompagnata da Denzel Curry e la Pain Killer.
1: Se siete nuovi, vi ricordo che Soul Collection, oltre che ascoltarla qui sulla vostra radio preferita, la potete anche ascoltare dal nostro sito soulcollectionradio.com, e lì si apre un po' il nostro mondo. Troverete le notizie che riguardano le canzoni che trasmettiamo, la nostra chart, lo spazio dedicato ai concerti del mondo black presenti in tutta Italia. Avrete i video delle canzoni sia nuove sia old che trasmettiamo, e poi ancora le nostre playlist ascoltabili su Spotify. Mamma mia, quante cose, lì vi perdete veramente. Il prossimo motivo è invece una delle mie canzoni preferite di questi ultimi tempi, e sto parlando di un artista che, vabbè, non deve essere presentata da me perché oramai è conosciuta in tutto il mondo. Lei è Beyoncé, e che anche lei oramai è diventata una sorta di regalo verso i propri fan, quello di ripubblicare magari con qualche brano inedito un vecchio album. L'ha fatto anche lei nel 20° anniversario del suo album, quello intitolato B-Day, pubblicato appunto nel 2006. Una delle nuove canzoni è questa, insieme a Pharrell Williams, bellissima, si intitola Can I Watch You?

Guardo sempre con curiosità la copertina di B-Day con Beyoncé che porta al guinzaglio questo alligatore e poi questa collaborazione, ormai è un'amicizia che dura da tanti anni con Pharrell Williams. La scorsa settimana li abbiamo trovati dietro il progetto di Frank Ocean. Beyoncé e Pharrell Williams, questa era Can I Watch You?

0: Se vi state chiedendo che trasmissione state ascoltando in questo momento, beh, noi siamo quelli di Soul Collection e la seconda parte della nostra trasmissione di questa settimana parte con un super classico, quello dei Rolls Royce, si intitola Car Wash, una formazione, come si suol dire, capitanata da Norman Whitfield, che aveva sotto mano questa band che seguiva Edwin Starr, quello di War, giusto per intenderci, e stava realizzando l'album di esordio di questa band. A un certo punto gli è stato chiesto di realizzare la colonna sonora del film, per l'appunto Car Wash, e lui ribaltò tutta la costruzione dell'album, rifacendo alcuni brani e costruendo anche questo grandissimo successo, per l'appunto Car Wash, che in effetti diventò anche il più grande successo della band. Se vi è capitato di sentire questa canzone ma in una versione diversa, beh, c'era anche il grandissimo successo del 2004 interpretato da Christina Aguilera e Missy Elliott, anch'esso da una colonna sonora, in quel caso del film era Shark Tale.
1: E Soul Collection, soprattutto in questo ultimo periodo, vi sta ricordando che il 2026 è un anno di celebrazioni in cui ricorrono anniversari piuttosto importanti di album storici che hanno veramente dato fama agli artisti che li hanno pubblicati. E dopo Stevie Wonder, abbiamo parlato di lui in apertura, adesso parliamo di Amy Winehouse e del suo capolavoro Back to Black. Il prossimo 21 ottobre la Roundhouse di Camden ospiterà Back to Black 20, concerto per i 20 anni del disco di Amy Winehouse. L'organizzazione da parte dei produttori Mark Ronson, Salam Remy, con la Amy Winehouse Band. Ci sarà appunto la celebrazione di questo fantastico album e poi ci saranno tanti ospiti annunciati. Ci sarà George Smith, Corinne Bailey Ray, Lian Lahavas, Yebba, Jesse Reyes, Le Flo, Baby Rose, Nia Smith, Sasha Keeble e diverse altre che daranno nuove voci ai brani di Amy, anche se è una grande sfida, come dire, cantare una canzone di Amy Winehouse e fare bella figura. Insomma, loro sono sicuramente talentuose, ma Amy è stata una voce incredibile. Tra l'altro è già uscita una versione con appunto qualche brano in più per questo ventennio di Back to Black ed è già disponibile, ma il 23 ottobre ci sarà anche un'edizione con i demo, le B-side e i live di Amsterdam del 2007. Proprio in queste ultime ore la BBC ha annunciato che registrerà l'evento e lo manderà in onda verso la fine del mese di ottobre, per cui ci sarà l'occasione, cercatelo, di vedere questa gran bellissima serata per celebrare un album meraviglioso, pietra miliare del soul R&B degli ultimi decenni. Amy Winehouse, da Back to Black, la canzone che diede proprio il titolo all'intero lavoro, questa volta all'interno della nostra playlist in Soul Collection.

0: Sembra scontato dirlo ogni volta che mandiamo in onda la voce stupenda di Amy Winehouse, ma davvero questa è una artista senza tempo che festeggia, non personalmente, purtroppo per lei, i 20 anni d'uscita di Back to Black. Era Amy Winehouse.
1: Ora torniamo ai giorni nostri. In queste ultime settimane è ritornato prepotentemente John Legend, da un paio di settimane in rotazione qui in Soul Collection con il suo singolo Daylight, e proprio in quest'ultima settimana è uscito un nuovo singolo, si intitola Firefly. Qui c'è John Legend che collabora con Pharrell Williams. Questo brano anticipa proprio l'album collaborativo proprio tra John Legend e Pharrell Williams, che ha interamente scritto e prodotto questo album che si intitolerà Muse e, come detto, uscirà il prossimo 23 di ottobre. Questo brano affronta un po' i temi profondi dell'infanzia, della resilienza comunitaria, del trauma intergenerazionale e della sopravvivenza nei progetti di edilizia popolare. È arrivato il momento di ascoltarlo. Questo è il nuovo, si intitola Fireflies.

0: John Legend, tra l'altro, ci ha allietati il 5 luglio scorso con un concerto molto intimo, molto bello, in cui si raccontava e come poi raccontava la sua storia attraverso la voce e il pianoforte, e basta, è stato un concerto memorabile. Adesso torna con qualcosa di nuovo in attesa di ascoltarlo con il suo album Muse, che uscirà il 23 ottobre. Questa era Fireflies con Pharrell Williams.
1: E voi siete all'ascolto di Soul Collection. Soul, funk, hip hop e R&B sono gli ingredienti principali della nostra trasmissione, che dopo John Legend fa un balzo indietro di quasi 30 anni. Era il 1997 quando Common, stiamo parlando di lui, faceva uscire un disco che lo avrebbe consacrato tra le menti migliori dell'hip hop, perché lui non è soltanto un rapper, ma è anche un pensatore, uno scrittore di liriche molto profonde e potenti, soprattutto per quanto riguarda la comunità black. Un album bellissimo, vi consiglio di andare a riascoltarlo se volete, ovviamente. One Day It's All Makes Sense con No ID, James Poyser, Karrion Riggins come produttori, e poi questo album ha svolto per l'appunto nella carriera di Common, che lascerà parte delle produzioni per affidarsi al team dei Soul Quarians, tra gli altri anche D'Angelo, Questlove e Jay Dilla. Quella che invece vi vogliamo far ascoltare oggi è una collaborazione fantastica con Lauryn Hill e il brano intitolato Retrospect for Life.

0: ci piace molto questo artista Leon Bridges all'interno di Soul Collection. Ebbene, ha avuto proprio recentemente una svolta la sua carriera con l'uscita di Happiness Anytime, appunto ha dato una botta di vita luminosa e liberatoria dopo album riflessivi come l'ultimo, bellissimo ma molto riflessivo come Leon. Il cantautore texano ha deciso di tornare a far ballare la propria gente, e come l'ha fatto? Sostanzialmente incontrando i Jungle, quasi per caso a Copenaghen, ha deciso di farsi produrre dalla band che in quanto a ballo veramente fa ballare tutti, ed è riuscita veramente a pubblicare, a produrre qualcosa che lasciasse l'originalità della proposta di Leon Bridges, aggiungendo appunto dinamismo, disco, funk, afrobeat e ritmi sudamericani. E tra l'altro la cosa interessante, forse anche questa suggerita dai Jungle, tre momenti di pubblicazione: il primo momento nella prima parte dell'estate con Happiness Anytime Part 1, da cui avevamo trasmesso Light the Way, poi la seconda parte arrivata a fine agosto e anche lì vi avevamo fatto ascoltare Talk It Over, e adesso il 25 settembre è stato pubblicato l'intero album con le 12 tracce. Questo è il nuovissimo singolo, Leon Bridges, era Watch You Dance.
1: Ora andiamo, nei prossimi minuti andremo indietro nel tempo fino al 1979 per ascoltare il grande motivo degli Shalamar intitolato The Second Time Around, una canzone bellissima prodotta dal grande Leon Silvers. Ebbene, gli Shalamar era un trio che arrivava dall'America, erano composti dal lead vocalist e dalla mente di questo gruppo, ovvero Howard Hewitt. Insieme a lui c'erano Jody Watley e Jeffrey Daniel, che si occupavano più che altro delle coreografie e dei cori, ma il leader carismatico, la voce principale degli Shalamar era proprio Howard. Howard compie 71 anni in questi giorni, è nato il 1 ottobre del 55 ad Akron in Ohio, e era proprio il fulcro delle melodie principali della band. La band si è poi sciolta, è andato avanti Howard Hewitt, ha trovato altri componenti, hanno registrato anche altre canzoni, fino a che è morto il progetto Shalamar. Lui ha continuato a fare musica, continua tuttora a fare musica, però si è spostato sul gospel. E allora, visto che l'abbiamo annunciato, è il tempo di ritornare indietro nel tempo, l'ho riascoltata in questi giorni e devo dire che questo motivo, questo sound è ancora molto attuale, anche se pensate del 1979. Ci sta bene in Soul Collection, The Second Time Around con gli Shalamar.

Ciao Mar, in Soul Collection siamo tornati indietro nel tempo, davvero molto molto bella questa canzone. Adesso invece assieme ai miei soci Andrea Pozzali e Sergio Basilico vogliamo fare un abbraccio virtuale ma anche concreto a Michael Kiwanuka, che proprio recentemente ha avuto dei serissimi problemi cardiaci. Si parla anche di un ictus, ma noi non vogliamo entrare in questi argomenti che poi diventano pruriginosi. A noi interessa che lui stia bene, che possa continuare, e tra poco, il prossimo 23 ottobre, uscirà il suo nuovo lavoro, che ovviamente è stato registrato prima di questo lavoro, si chiama Fudge. Noi invece lo ascoltiamo oggi con una canzone del 2024 di un album veramente molto molto bello, Small Changes. E nell'album nuovo, tra l'altro, Fudge, lui ha deciso di prendere in mano la situazione e di non avvalersi più dei suoi collaboratori storici come Danger Mouse e Inflow. Vedremo quale sarà il risultato. Questa è The Rest of Me.

0: Con questo splendido motivo del 2024 auguriamo un in bocca al lupo a Michael Kiwanuka, che ci ha portato alla conclusione della seconda parte di Soul Collection.
1: Now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: Soul Collection, Black in the Day.

0: così abbiamo iniziato l'ultima parte di Soul Collection di questa settimana. Mettetevi comodi, prendiamoci qualche minuto perché vi voglio parlare di Janet Jackson. Proprio in questo 2026 c'è la celebrazione, si festeggia il 40esimo anniversario dell'album Control. Prima di Control, Janet era vista soprattutto come la sorellina di Michael Jackson, gestita dal padre, con un paio di album che non avevano lasciato il segno. Poi John McLean della A&M Records propose a Janet di lavorare con Jimmy Jam e Terry Lewis, il duo di Minneapolis, ex membri della band Daytime, cresciuti sotto l'ala di Prince. Invece di imporle dei brani già pronti, parlarono con lei, la fecero parlare soprattutto delle sue esperienze passate, personali, e della voglia di essere indipendente, autonoma, della fine del suo matrimonio con James DeBarge e anche dall'indipendenza che voleva dal padre e dalla sua famiglia. Bene, da quei racconti è uscito il concept di Control, un album che arrivò in alto nelle primissime posizioni della classifica di Billboard e lì rimase per tanto tempo. I suoni furono realizzati dal trio insieme appunto a sintetizzatori, drum machine come la Lean Drums e la Roland 808, fondendo funk, R&B, anche un po' di dance, un po' di pop, per preparare un po' la pista a New Jack Swing che sarebbe nato di lì a qualche mese. Ebbene, prima di pubblicare l'album, il tutto fu anticipato dall'uscita del singolo che abbiamo appena ascoltato, What Have You Done For Me Lately, in cui appunto Jimmy Jam e Terry Lewis misero le basi, perché inizialmente avevano pensato questa canzone per il progetto del gruppo The Sixth Wave. Poi Janet l'ascoltò, se ne impossessò, cambiò alcune parti del testo e la fece diventare sua. Poi un'altra curiosità, il video, perché non solo qui ma in diversi singoli dell'album Control prese vita insomma Paula Abdul come coreografa giovanissima, che fu ingaggiata appunto dall'etichetta per forgiare i movimenti e l'immagine di Janet in tutto Control. Era What Have You Done For Me Lately, Janet Jackson.
1: Questa è veramente scuola per quanto riguarda la musica. Grande Andrea che ci ha parlato di Janet Jackson e del suo motivo. Ora tocca a me riportarvi nel presente insieme a un duo che possiamo definire che sono diventati amici di Soul Collection. Si chiamano GJ, arrivano dall'Inghilterra, più precisamente da Londra. Questo duo composto da G, ovvero dalla cantante Gina Jane, e da Jane, quello che suona gli strumenti, il produttore Jacob Lobo, hanno pubblicato da poco un nuovo singolo che affronta direttamente il tema dell'avvento dell'intelligenza artificiale e della paura che questa possa sostituire la creatività, il lavoro, gli scopi esistenziali degli esseri umani. I GJ, questa è la loro nuova canzone, si intitola I Am Human.

0: Una delle collabo più riuscite di queste ultime settimane è quella fra The Kid LAROI e Giveon, si intitola Get Even, che tra l'altro ha fatto sì che ci sono state insomma delle polemiche tra i fan dei due cantanti, perché ufficialmente il singolo è uscito sotto il nome di The Kid LAROI, ma il protagonista della canzone è Giveon, mentre invece lo stesso The Kid LAROI si limita a un pre-ritornello e a qualche parola all'interno della canzone stessa. Però al di là delle polemiche scatenate dai fan, a noi quello che interessa è la musica, e diciamo che Get Even è una canzone davvero spettacolare e ve l'abbiamo fatta ascoltare ancora una volta qui in Soul Collection.
1: Ed ora un ricordo, quello di Donny Hathaway, che il primo ottobre avrebbe compiuto 81 anni. Una vita complicata la sua a causa della schizofrenia diagnosticatagli in giovane età, poi sfociata anche in depressione. Questa è stata una sofferenza riscontrabile durante tutta la sua vita e nella sua musica. Una delle cose più belle però della sua vita è stata l'amicizia e il sodalizio artistico con Roberto Flack, nato negli anni 60 alla Howard University di Washington DC. Divenne anche una fruttuosa collaborazione grazie alla geniale visione del produttore Jerry Wexler dell'Atlantic Records, che decise di farli incidere insieme, prima nel 1972 con una serie di successi memorabili tra cui Where is the Love. Nel 1978, con la malattia e la depressione che aveva già colpito Danny, fu proprio Roberta Flack a stargli sempre accanto e a riportarlo in studio per la registrazione di The Closer I Get to You, che divenne un successo mondiale, poi finito nell'album di collaborazioni tra i due. Oggi abbiamo scelto di farvi ascoltare invece questa canzone, un pochino meno conosciuta ma strepitosa a mio parere. Si chiama You Are My Heaven, una canzone intrisa di bellezza ma anche di grande commozione, scritta per la coppia da Stevie Wonder. Sentirete la base proprio realizzata dal genio di Stevie e poi anche dal produttore Eric Mercury. L'impronta solare, ritmica e anche inconfondibile, si avverte. Cantano divinamente Danny Hathaway e Roberto Flack, parlano di quanto sono innamorati l'uno dell'altro. Questa risulta anche essere l'ultima incisione in studio per Danny Hathaway, che poi tragicamente morì precipitando dal 15° piano dell'Essex House.

0: Stevie Wonder, protagonista di questa puntata di Soul Collection in apertura e adesso quasi in chiusura in questa occasione come polistrumentista e produttore per questo pezzo bellissimo di Roberta Flack e Donny Haraway, era You Are My Heaven.
1: Ora i prossimi minuti li trascorreremo insieme a una canzone che è diventata una hit mondiale per un duo di rapper, si facevano chiamare Lunitz, il motivo è quello intitolato I Got Five On It, ma io vi invito un po' ad ascoltare il ritornello perché oggi vogliamo ricordare ed omaggiare il cantante, un certo Michael Marshall, che proprio in questi giorni compie 61 anni, classe di ferro veramente, è una delle voci più iconiche ma spesso invisibili della musica contemporanea, celebre soprattutto per aver cantato i ritornelli di due storiche hit mondiali che hanno scalato le classifiche in decenni diversi, appunto I Got Five On It dei Lunitz ed il brano House di Tom Novi intitolato Your Body. Tra l'altro, prima ancora, lui è stato anche leader e cantante dei Timex Social Club. E allora è arrivato il momento di riascoltarlo, 1995, i Lunitz, questa è I Got Five On It.

0: Mi piace tantissimo riascoltare questo brano perché mi ricorda un viaggio negli Stati Uniti e mi ricorda soprattutto appunto quell'atmosfera che si viveva nella West Coast proprio in quel periodo. L'abbiamo rivissuto grazie a Lunitz con I Got Five On It.
1: E adesso, quasi in chiusura di trasmissione, è il momento di farvi ascoltare l'ultima novità di questa settimana, una cantante che arriva da Birmingham, adesso giusto per cambiare si è trasferita a Londra e qui ancora l'R&B che è di successo in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi. Lei è Rose Queen, ha un nome abbastanza particolare ed è uscita nel 2023 con Humbody, Lost for Words e poi altre canzoni che l'hanno portata pian piano ad esibirsi anche su palchi più prestigiosi ed inoltre è stata introdotta insomma da BBC Radio come una delle prossime cantanti che faranno successo nei prossimi mesi. Noi ve la presentiamo qui adesso in Soul Collection, il suo singolo è quello intitolato Can't Rub Shoulders.

0: Un'altra nuova canzone, un'altra debuttante in Soul Collection. Lei era Rhodes Queen, la canzone Can Rob Shoulders.
1: Soul, funk, hip hop and R&B. Soul Collection, here we are.
2: Listen. Ma no, ma come? Siamo già arrivati in fondo, ma non ci posso credere, qua dobbiamo allungarla di una mezz'oretta questa trasmissione, perché non ci sono veramente mai le canzoni sufficienti per dire basta, basta. Siamo arrivati in fondo con la nostra Selecta, grazie ai miei fratelloni Sergio Basilico, Stefano e il Toto Crotti, grazie a voi, alla nostra fanbase sempre presente. L'abbiamo tirata un po' lunga, ma arriviamo in fondo alla trasmissione a dirvi che nella nostra chart uno dei motivi per cui seguirci anche sul nostro sito soulcollectionradio.com potete trovare appunto le nostre 30 canzoni preferite, ma questa è la prefe delle nostre preferite, cioè Victoria Monet, con cui concludiamo la nostra selecta settimanale con la sua nuova canzone. Sarà presente anche in Frequency of Love, il suo nuovo album, si chiama Juicy. Ciao, alla prossima.
3: Sì, sì, sì.

0: Ecco la dose giornaliera della musica degli anni 80 e 90. Ben trovati con la voce di Marco Del Vais. Super Sound, stiamo rivisitando i grandi momenti della musica di quei vent'anni meravigliosi. Partiamo immediatamente per non perdere tantissimo tempo. Era il 1994, lei si chiama Dawn Penn, è una cantante giamaicana e fa conoscere al mondo You Don't Love Me. Loro invece arrivavano dalla Germania, erano stati un po' presi bene dalla musica di Gary Numan, Orchestra, Man of the Dark, Depeche Mode. Si chiamano Twins, questa è una canzone molto molto da discoteca, si chiama Ballet Dancer. E poi la musica italiana, con una formazione nata nel 1977 a Bologna. Hanno cantato anche con Lucio Dalla, ma con tanti altri. Si chiamano Stadio. Saremo nel 1991 con la canzone che si intitola Generazione di Fenomeni. Queste sono le prime tre canzoni che ascolteremo nel Super Sound.
1: Nel Super Sound anche la musica reggae.
2: We sound and tell the people about the mythical days.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Ma allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: C'è dell'ottimo rock nei prossimi minuti nel Super Sound, perché avremo insieme a noi Cher con l'album che si chiama Love Hearts. La canzone è molto molto bella, che si intitola Love and Understanding, 1991. Un anno dopo invece i Della Mitri, formazione che facevano dell'ottimo rock scozzese, escono con questa canzone che fa un grandissimo successo, si chiama When You Were Young. E poi questo arriva dalla Spagna, o per meglio dire italiano ma con origini spagnole, è uno dei più grandi importanti nomi della famosa Italo Disco, si chiama Gary Love, lo ascolteremo con la sua canzone del 1982, si chiama You Are a Danger. Queste sono le canzoni che tra qualche istante arrivano in Super Sound.

0: Signor direttore,
1: non c'è.
0: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria.
0: E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno.
0: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Vi fa rivivere i favolosi anni 80, vi fa rivivere i favolosi anni 90, questo appuntamento qui, che vede la musica un po' più commerciale rispetto a magari tanta altra che c'è in giro. Dai, partiamo con le prossime tre canzoni che non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra, se non, cosa? Che sono stati dei grandi successi. Era il 1982, lui fa il suo esordio nel mondo della musica con To Meet Me. Nel 1984 l'altra canzone molto importante, My Desire, e nel 1985 il suo primo album, Overpower. Si parla di Denarov con Future Brain, che è il pezzo che ascolteremo tra qualche istante. Loro invece sono il gruppo femminile di maggior successo di tutti i tempi, con oltre 145 milioni di dischi venduti. Sono una girl band britannica. Si sono formate nel 1994 a Londra. Loro sono le Spice Girls, che ascolteremo con Never Give You Up on the Good Time. E poi una cantante che è un po' del mondo della musica country, ma in questo caso molto pop, con Faith Hill e The Way You Love Me.

0: Signor dottore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ah, ci ha fatto 4 giorni di vacanza la famiglia in Umbria. E quando è partito? Siamo giovedì, sarà più di un anno. Dottore.
1: Vado!
2: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Che vive l'Umbria è vero davvero.
0: Direttore? Direttore? Una vacanza per tutti!
2: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
3: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
4: Vi è piaciuto? C'è stata la bella musica? La prossima volta ne troverete altro meglio ancora. Adesso parla di questo personaggio meraviglioso, il singolo che tra qualche istante ascolteremo ottiene un successo incredibile di vendite e diventa in poco tempo uno dei brani più significativi della carriera di questo cantante. Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1999 vincendolo nella sezione giovani, anche se il suo più grande successo secondo me radiofonico è Ogni volta tutta vita. Bravi, ah, azzeccato. C'è Alex Bitti, non è però il pezzo che si intitola Oggi sono io, è 1999. Conclude l'appuntamento Super Sound. Ci sentiamo su questa radio ancora con altre belle canzoni per vivere i meravigliosi anni 80 e 90. Ciao, ciao da voce di Marco e del Pesce.

quello che ti voglio dire, poi lo scriverò una canzone. Non so neanche se lo volterai, resterà soltanto una fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore ancora un po' e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

0: sempre con Claudio Fusca, DJ.
1: The day is coming. Routine prisoner transport.
2: Sembra aver capito che tra 10 secondi avremo il silenzio. 5, 4, 3, 2, 1, 2,
3: ignition, liftoff. Apocalypse. Raccontiamo storie musicali dal 1990.

Il claim di questo programma è stato sempre lo stesso: passato, presente e futuro. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è apocalypse. Benvenuti nel presente, ma andremo anche nel passato e nel futuro. Così facciamo sempre, ogni settimana, Riccardo Brascio ed io Stefano Antonini, quando iniziamo a parlarvi del nostro viaggio musicale denominato Apocalypse. Dal 1995 raccontiamo storie. Allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia e naturalmente buon viaggio.

0: pieno di presente, pieni di musica. Le nostre pagine caratteristiche del magazine, quelle che poi vi portano nel passato, nel presente e nel futuro. Nel passato, con i documenti sonori, raccontiamo 30 anni dell'apocalypse, 30 anni della nostra storia dal 1995. Futuro con le zone preascolto, guardiamo avanti a quelle che poi potrebbero diventare delle hit da noi, ma anche in giro. E poi quelle che già lo sono diventate nelle nostre mini chart flash, le nostre top playlist. Ci sarà anche lo spazio con il music box. Quando dico music box, arriva dal team anche il DJ Tuono. Per il resto ci pensiamo Riccardo Brasci ed io, Stefano Antonini, a raccontarvi storie musicali. Se volete partecipare dicendo che siete con noi, mettendo il nome da dove ci state ascoltando, sia la radio che la città, 391 485 7785, che è la nostra linea WhatsApp. Grazie per averci scelto anche oggi.
1: The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic process. Only an alert and knowledgeable citizen

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo. Apocalypse, preascolti, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Perché in questa pagina dell'Apocalypse non si ascolta, ma si preascolta, quindi ascoltare in anticipo, guardare al futuro. Quattro selezioni musicali, quattro tracce, selezionate naturalmente da me, Stefano Antonini e Riccardo Brush, che ascoltiamo durante il corso della settimana tanti generi, e poi a volte facciamo delle pagine anche con un topic, con un argomento specifico. Ad esempio qui si parla di vocal, ossia le tracce che hanno anche un inciso, un cantato. Le quattro selezionate per questa pagina preascolta ascolto dell'Apocalypse sono Adriatic, Emmett Fenn, Closer. Gochtung Erkum, Closer. Synthetic, Technolove. Kiol, Our Eyes. Ormai passato nell'Olimpo di quelli bravi, di quelli che vendono tantissimo, Adriatic, questa volta insieme a Emmett Fenn, Closer.

esce su etichetta Suanda. Noi guardiamo al futuro con questa Adip Kiol e Adek Doc, difficili da pronunciare ma facili da ascoltare. Our Eyes, la versione extended.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Quando delle tracce piacciono a noi, a Riccardo Bracci, a me, a Stefano Antonini, quando delle tracce piacciono a voi, e noi lo sappiamo tramite la nostra linea WhatsApp che è 3914857785, riservata alle vostre segnalazioni, che noi prendiamo sempre in grande considerazione. Tutto questo sfocia nella nostra mini chart rapida flash di quattro tracce selezionate che noi definiamo top playlist, il meglio di quello che avete trovato in passato, magari nel preascolto, che trovate nelle classifiche in giro, che più ci è piaciuto e vi è piaciuto. Questa è la somma e il riassunto, noi lo definiamo top playlist, la chart rapida, veloce di quattro tracce dell'Apocalypse.
0: Ozan, Kram e Shaif, Looking for You. Alexander, Der Motor. Jos Eli, Lucidia. Hermes, Efkaria.
2: May I please have this dance? This is where opportunity meets chance.
1: Ozan, Kram, Shaif, Looking for You. Questo remix è piaciuto tantissimo della versione di Kram e Shaif e noi lo abbiamo di diritto nella nostra top flash chart.
3: Numero 1.

0: È piaciuto tanto questo Efkairia di Hermes, e così che di diritto vanta uno spazio qui nelle nostre selezioni top numero 4.
1: May I please have this dance? This is where opportunity meets chance, where purpose meets a plan. This is a new life, a new way.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Tra le cose degli ultimi anni che sono piaciute e che comunque fanno parte delle proposte nuove in assoluto all'interno della zona preascolto che stiamo aprendo con quattro tracce da proporvi, c'è il topic vocal, quelle tracce che hanno quelle sonorità tipiche dell'Apocalypse, ma con un inciso cantato. Saranno quattro tracce vocal anche qui all'interno dell'Apocalypse, nella zona preascolto adesso, e sono a una featuring Lina, Minute After Minute. Cobel Theory.
2: Right going around with people, looking behind no, you can see the evil. What? These are the chop chop sequel.
1: Elder Brook, number.
3: That's just how it goes. Rise and rise in love.
1: Buka Shade, Your Command. Insieme a Liana, questa traccia si intitola Minute After Minute.

Già in passato avevamo trovato cose di Coeus, questa volta andiamo a scoprire Cobell Theory, un pezzo dalle sonorità Tech House.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
1: Abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Brasci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
1: Iniziamo questo gioco con il tempo. Parliamo in questo momento di futuro, quindi tra i preascolti che sono piaciuti, che ci piacerebbe anche riproporvi a distanza di qualche tempo, in questa zona riservata al tempo, Chaos Think Too Much.

Top Salation, i suoni dell'apocalypse. Oggi abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Brasci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane. Odeon Pneuma.

0: documento sonoro. Un viaggio senza tempo.
1: Eh sì, è tempo di aprire la nostra porta del tempo. Nella zona mista si guarda al passato. Una traccia che ci era piaciuta tanto anche per la sua originalità. L'abbiamo proposta per molto tempo. Ci sono state più versioni. Noi vi proponiamo quella edit di Erli Tepsi. È praticamente un inedito. Donato Dozzi e Anna Caragnano con Parola. Siamo nel 2019.

0: ascoltato è Apocalypse.
1: L'ultima traccia all'interno di questa pagina senza tempo è un rifacimento, Eugene ed Ince con Insomnia. Quanta storia in Insomnia.

0: Shut the fuck up.
1: Suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
2: Cosa c'è davanti? Si guarda al futuro, Riccardo Brush? Io direi di sì, che con me Stefano Antonini ha selezionato per voi quattro tracce che appartengono al domani, al dopodomani e anche tra una settimana, tra un mese e sei anni, che si chiama Zona Preascolto, il nostro modo di guardare in avanti assolutamente, dividendolo in quattro tracce come sempre, come ogni pagina dell'Apocalypse che ha un suo argomento specifico. Questa volta il tempo ci porta in avanti. Le quattro tracce saranno
3: Jono Stevenson, Whispers of a Dreams. Beyond Love, Sunlight. Sunlight starts to fade away. Shadows in the dark. Yuki Spica, Equinox. Dozem, Beach Kisses.
2: Si guarda assolutamente al futuro, Jono Stevenson con Whispers of Dream. L'etichetta è Void of Reason e noi ve la proponiamo tra le sonorità electro progressive, anche con qualche bella frasetta vocale.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Se guarda al passato, al presente e al futuro, questa volta guardiamo al presente. Top Playlist è la nostra mini chart flash, ossia quattro tracce che più sono piaciute a Riccardo Brasci, a me, Stefano Antonini, tra le cose proposte nelle zone preascolto del passato, cose che noi vediamo possibili nelle classifiche o che sono piaciute a voi segnalandoci la nostra linea WhatsApp. Le quattro tracce sono Neil deGas, Turn Up Beach. DMPV, Einer Mechanics. Vots Rich, Ends of a Hair. Aida, Eternity. Mini chart, sì, sono quattro tracce al numero uno, perché non c'è una classifica vera e propria, ma solo un ordine cronologico, i numeri che ascoltate poi qui per segnalarvi le quattro che più ci sono piaciute a noi e a voi. Come ad esempio Neil deGas con Turn Up Beach.
2: Numero uno.

Si intitola Inner Mechanics di DMPV. Scorriamo in ordine cronologico, non di classifica, ma solo di cronologico, le quattro tracce più belle all'interno della top playlist della nostra mini chart Flash. Numero 2.

Hands of Earth, il remix è affidato a White Zoo, What's Rich. Ve l'abbiamo proposta, la troveremo nelle classifiche e già vi è piaciuta, ce l'avete segnalata nella nostra linea WhatsApp al 3914 857 785.

questo spazio del presente ci sono anche dei remake, come ad esempio questo di Aida, Eternity, splendido, bellissimo, storico, rifatto in un'altra maniera, un modo per conoscere questa traccia in un'altra sfumatura. È una cosa del presente che vi è piaciuta tantissimo.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
1: Ormai è diventato un appuntamento fisso ogni settimana. Caro Tuono, ci vieni a trovare. E per noi è sempre un momento di gioia, di tranquillità. E devo dire la verità che sia Riccardo che io ci mettiamo ad ascoltare tranquilli quello che Tuono ci propone. Lui fa parte dell'Apocalypse Team per 15 minuti. Adesso ci racconterà storie musicali senza parole, solo musica.

0: E questo era il DJ Tuono. Bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. Siamo ai saluti finali, abbiamo parlato di passato, di presente e futuro, abbiamo ascoltato, anzi preascoltato, guardando al futuro, abbiamo ascoltato la nostra zona mista, ossia lo spazio senza tempo, dove ascoltiamo il meglio del passato e del presente e del futuro, anche selezionato dai vostri gusti musicali al 3914857785, che è la nostra linea WhatsApp. Se volete ascoltare anche le trasmissioni vecchie, i podcast, potete farlo tranquillamente, andate nei nostri siti ufficiali stefanoantonini.com, atrmix.com, ci sono tutti i social, ci state aggiungendo in tantissimi, grazie davvero. La grande famiglia dell'Apocalypse si allarga ogni settimana. Per ritrovarci dovete sintonizzarvi qui, da dove ci state ascoltando in questo momento, esattamente 120 minuti prima. Stesso posto, stessa frequenza. Come sempre gli argomenti saranno tanti, ma l'importante è che ve lo segnate sull'agenda e ci ritroviamo qui. Come sempre l'Apocalypse, da Riccardo Braci e da Stefano Antonini ci diamo appuntamento la prossima settimana. Come sempre raccontatelo voi e non fatevelo raccontare. Passate 7 splendidi giorni. Bye.
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici, senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo. Non fartelo raccontare.
2: Deep Waves Music presents

You're listening to Deep Waves Music. C-Pain, Deep Waves Music.

Sea Pain Track of the Week.